0: questo era il brano Ciao Ciao di Francesco Mondragone. E questo è il brano di Francesco De Gregori, brano che abbiamo finito di ascoltare proprio in questo momento su Radio Icaro, in blu è Radio Icaro Rubicone. E il brano era estratto da un disco che comprai tantissimo tempo fa, che si intitola appunto Francesco De Gregori, Musica Leggera, dove racchiude tantissime sue belle canzoni. C'è Natale, la bellissima Natale, poi La ragazza nella miniera, Buenos Aires, il canto delle sirene, Raggio di sole, una canzone bellissima, Raggio di sole, che commuove ancora riascoltandola, e questa Ciao Ciao che abbiamo ascoltato in questo momento, in questo frangente, che chiude la nostra programmazione musicale di questa selezione musicale di questa sera. Abbiamo aperto con la sigla, come facciamo di consueto, da questa primavera, la sigla che è Tears for Fears, un brano dei King, Il sapore delle tue lacrime, una canzone degli anni Ottanta, però abbiamo sentito soltanto un piccolo pezzettino, non l'abbiamo sentita tutta come facciamo di consueto, e poi abbiamo ascoltato in alta selezione, abbiamo ascoltato il brano dei Doors, The Challenge It, ancora prima, abbiamo ascoltato Pierangelo Bertoli con una canzone che riporta, diciamo, ancora un po' gli aspetti di questi tempi, che si intitola Eppure Sofia, e poi abbiamo proseguito con una grandissima selezione di musica brasiliana questa sera, su brani di Caetano Veloso, canzoni che vengono così interpretate da tantissimi artisti brasiliani. Abbiamo ascoltato il Quartetto MC con il brano Love, Love, Love, poi abbiamo ascoltato Boca Livre con Aguel Cantando, poi abbiamo ascoltato Ney Mato Grosso, Ociume, e siamo proseguiti in selezione con Essa Cara dei Cazuza, Now Identificado con la bellissima canzone di Gal Costa, poi ancora un altro brano di De Hoje Mutantes, Panis et Circenses, e poi siamo passati a un duo, appunto Caetano Veloso che canta con Marina questo nostro strano amor. Da Giuseppe Bianchini la più cordiale buonanotte. Poi abbiamo ascoltato un altro brano, a dire il vero, per quanto concerne la musica brasiliana, per quanto riguarda Salvador do Bahia, la musica che proviene da questo stato, da questa cittadina del Brasile, abbiamo ascoltato il brano Raio Pinto. Raia è un pesce, per quanto riguarda, per chi non lo sapesse, la cultura brasiliana, Raia o Pinto. Naturalmente Raia in lingua spagnola vuol dire tutta un'altra cosa, per quanto concerne l'etimologia delle parole, delle situazioni, anche i paesi che sono stati vicini, come tra l'altro il Portogallo e la Spagna, però in spagnolo Raia vuol dire una cosa e in lingua portoghese ne vuol dire un'altra. Detto questo, Giuseppe Bianchini vi saluta, è stato un piacere essere qua a Radio Icaro, vi ringrazio per aver ascoltato, e quindi è stato un piacere anche per me che voi avete ascoltato questa musica, vi ringrazio, vi ridò l'appuntamento a domani sempre alle ore 2 qui in questo orario notturno qui su Radio Icaro Blu e Radio Icaro Rubicone. Dopo la sigla di apertura abbiamo ascoltato il brano di Daniele Maggioli, album che è estratto da Karaoke Blues, suo secondo album, un album di notevole fattura, perché contiene questa Viale John Lennon, la famosa Viale John Lennon, che nasceva da nulla quando Daniele Maggioli scrisse questa canzone. Sono tutte vie di Viserba, che Daniele Maggioli riesce a inserire in questo brano. Viale John Lennon, via Paul McCartney, corso Gianni Morandi, sono tutte vie di Viserba Monte. E quindi Viserba entra come terza, anche Daniele Maggiore lo porta come terza, diciamo terza, terzo modo di esprimere le canzoni dentro l'animosità e dentro appunto Viserba, in quanto prima Fabio Concato, poi Lucio Dalla e poi Daniele Maggiore con questa bellissima, a mio avviso, Viale John Lennon.
1: King for a Day vi dà appuntamento a domani.
2: Radio Icaro

matta io, ma sono matta.

0: Radio Icaro, novità.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
0: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
3: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
4: Radio Icaro.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama lo 0541 783862.
3: Radio Icaro. La musica con

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
4: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
5: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
6: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
5: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Anche il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Tutti i mercoledì il centro storico di Rimini vive anche in notturna. Fino alle 23.30 la moda diventa un grande party. Oltre 200 negozi saranno aperti organizzando promozioni speciali ed eventi. Shopping, food, arte, cultura e mercatini illumineranno il centro storico di Rimini per tutti i mercoledì d'estate.
3: Rimini Shopping Night, in collaborazione con CNA Rimini, con il contributo di Comune di Rimini, Assicop Unipol, Banca Malatestiana e Vernocchi Auto.
0: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
4: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
5: Radio Icaro.

0: Radio Icaro. Novità.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di donne e uomini protagonisti dell'agricoltura tecnologica, dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, il futuro in campo. Ogni giovedì alle 20.35 su Icaro TV.
1: È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: un grande ritorno in televisione. Le tradizioni, le curiosità e i personaggi del territorio romagnolo in un programma nato da un'idea del regista riminese Mario Lugli. Romagna, ieri e oggi e domani.
1: In onda tutte le domeniche alle 13, in replica il lunedì alle 17.15. Domenica 5 luglio a Viserbe di Rimini, la prima parte di Comicum, Festival Nazionale Cabaret della Risata per un

Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale in questo ultimo giorno di giugno, il 30. Diamo uno sguardo subito alle prime pagine dei quotidiani locali. Partiamo da quella del Corriere Romagna, edizione di Rimini naturalmente. A centro pagina l'apertura è dedicata ai pescatori che minacciano una settimana di sciopero. Se entro il 13 luglio non arrivano i fondi promessi, dicono, ci fermiamo. In taglio alto si va a Riccione, guasto alla draga, balneazione riaperta, polemiche di politica e operatori turistici. E poi a centro pagina l'ennesimo negozio in centro storico a Rimini, costretto a chiudere i battenti, Tessuti Morettin, stop dopo 39 anni, chiude il negozio di stoffe pregiate. In taglio basso, limiti anagrafici per i minori, smartphone e social, possibile stretta. Acceso confronto in commissione, in questo caso andiamo in territorio estero a San Marino. Di spalla da Cattolica, Piazza Micucci diventa realtà, c'è stata la cerimonia di intitolazione nei giorni scorsi. Da Miramare, la Proloco e il Comitato chiedono più sicurezza, poi la cronaca, Rimini, compagno violento preso con le cimici. E poi titoli anche dedicati allo sport in spalla sul Corriere Romagna. Per quanto riguarda il basket, la Dole Rimini saluta Gora Camara dopo 2 anni. Si parla anche di moto mondiale, calo e incidente dentro la crisi di Bezzecchi. Uno sguardo anche alla prima pagina del Resto del Carlino. Il caldo fa un'altra vittima. Questa l'apertura, una vittima al mare. Un turista di 88 anni muore davanti a Riva Azzurra. Intanto scattano nuove misure contro l'emergenza AFA. A centro pagina, dopo il fallimento, serviranno 24 milioni per aggiudicarsi il simbolo di Riccione. Fotocopertina dedicata all'asta d'oro per il Grand Hotel. E poi in spalla l'altalena dei ricordi, Tonda torna a dondolare sulla battigia di Rimini. E ancora infanzia, 3 nuovi nidi, la scommessa sul futuro della città. Siamo sempre a Rimini. Sempre di spalla la sentenza, turni negati alla madre di un figlio disabile, accolto il ricorso. E poi anche qua si parla di maltrattamenti, incubo in casa, arrestato il compagno violento. In taglio basso, Papa Leone caccia migliaia di volontari, ricordiamo l'arrivo il 22 di agosto in diocesi a Rimini per la visita, e poi il calcio, la giostra del mercato riparte dalla Riviera. Questo per quanto riguarda i titoli di copertina. Noi adesso ci addentriamo nella lettura proprio del Resto del Carlino, che parte con quello che è un po' il tema del momento, estate bollente. Emergenza caldo in ospedale, in 2 settimane 4.000 pazienti. Musei gratis anche oggi contro l'AFA, l'iniziativa lanciata dal Comune di Rimini non si ferma quindi allo scorso fine settimana ma prosegue. Aumentano gli accessi al pronto soccorso e i ricoveri. Contattati al telefono 350 anziani e disabili, alcuni di loro trasferiti in case climatizzate. E poi appunto il tema della cultura al fresco, così la definisce il Carlino, il comune proroga l'iniziativa. E come detto, spiagge sotto il sole rovente, ancora un turista stroncato da malore. Si tratta di un uomo di 88 anni, è accaduto ieri mattina al bagno 124 a Riva Azzurra, inutili i soccorsi. Intanto nuovi record per quanto riguarda le temperature. Ieri a Rimini, dice il bagnino meteorologo Roberto Nanni, abbiamo toccato un indice di calore pari a 41 gradi, mentre per la giornata di domani sono previsti temporali, ma l'AFA non ci abbandonerà, nessuna speranza quindi. E si corre ai ripari anche dei centri estivi, ventilatori e pinguini trasferiti nelle scuole dove vengono svolti i centri estivi a Rimini, una decisione presa dal comune vista l'eccezionale ondata di caldo in corso. Palazzo Garampi ha disposto che tutti i ventilatori e i pinguini disponibili siano trasferiti nelle scuole dove partono le attività estive, non sono pochi, se ne contano oltre 70. Continuiamo a sfogliare le pagine del Resto del Carlino. Il tema che viene affrontato adesso è quello dell'ordine pubblico. Dal 20 di giugno si sono intensificati i controlli da parte della polizia locale anche a seguito di alcune nuove ordinanze e regolamenti messi in campo dal comune, come ad esempio il divieto di bere alcolici in strada in tutte le aree del centro storico. Infatti si legge nel titolo: alcol in strada, controlli serrati, prime multe e 120 identificati. Questo è il bilancio dal 20 giugno, che comprende anche interventi contro il degrado urbano e segnalazioni per droga. Sono stati anche scoperti e allontanati alcuni che campeggiavano tra virgolette abusivamente con bivacchi di fortuna sia nei parchi ma anche nella zona del mercato coperto di Rimini. Il provvedimento contro l'alcol in strada punta a rendere più vivibili piazze e vie del cuore della città durante il periodo estivo.
Per quanto riguarda invece il mare, il Chiringuito, altro tema caldo di queste ultime settimane, cambiano volume. Abbiamo messo limitatori alle casse dopo il giro di vite annunciato da parte delle forze dell'ordine. Tra i sorvegliati speciali, il Chiringuito della Tortuga, si legge sul Resto del Carlino, un anno fa qui c'erano state delle multe, denunce, anche il sequestro della postazione del DJ. Sabato invece è andata liscia. Per Mauro Bronzetti, che è il titolare del Tortuga, la strada è segnata, dice: abbiamo capito, in accordo con il questore e le forze dell'ordine, come gestire al meglio le serate senza per questo rinunciare alla musica e al divertimento. C'è un accordo anche con i DJ, abbiamo chiesto a chi suona di fare musica che non provochi balli. Sappiamo che insomma non sarà sempre semplice, ma insomma l'inizio va, segue insomma la linea che è stata concordata con le forze dell'ordine, vedremo come proseguirà. Edilizia scolastica, sempre Rimini, 3 nuovi nidi per la città di domani, così cresce la nostra comunità. Quasi 8 milioni del PNRR sono stati utilizzati per realizzare strutture innovative con 67 posti aggiuntivi e servizi ampliati. Nuove strutture moderne, ciascuno da 84 posti, c'è il Girotondo che nascerà nell'area dell'ex scuola Montessori tra via Marchese e via Nataloni. A Viserba il Peter Pan sostituirà l'edificio del 1974 di via Sacramora. Con la scuola dell'infanzia il Galeone diventerà un polo 0-6 anni. E poi c'è il Pollicino, che è una struttura che sorgerà nel parco Pertini al posto dell'attuale sede di Viale Losanna a Miramare. Tre interventi importanti per rispondere ad esigenze concrete delle famiglie. Un esercito di volontari per il Papa. Marina Centro sarà zona rossa per la messa di Leone in spiaggia. Sono già 500 i fedeli che hanno dato la disponibilità a lavorare per la visita del pontefice a Rimini. Queste alcune delle indicazioni che iniziano man mano ad arrivare, in alcuni casi si tratta di indiscrezioni ancora e non di notizie ufficiali, sulla visita appunto del Papa il 22 agosto prossimo in diocesi a Rimini, ma nella mattinata, ricordiamolo, anche a San Marino. Ma il percorso della diocesi per avvicinarsi a questo importante momento prosegue. Oggi in Duomo alle 19 ci sarà una messa di avvicinamento proprio all'incontro con Papa Leone, sarà celebrata dal cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, la Conferenza dei Vescovi Italiani. Nel frattempo va avanti anche la raccolta fondi avviata dalla diocesi per sostenere i costi dell'evento. La messa di questa sera sarà trasmessa in diretta anche su Icaro TV. Continuiamo a sfogliare le pagine del Resto del Carlino, i fatti di cronaca, le cambio notturno al supermercato, madre di un ragazzo disabile fa causa, in quelle ore assisto mio figlio, queste le sue parole. La obbligano a lavorare al pomeriggio anziché dalle 5 alle 11 del mattino, la 42enne ha fatto ricorso e ha vinto. A raccontarlo è Adriana Ventura, consigliera di parità della provincia di Rimini. Nelle immagini pubblicate sul Resto del Carlino c'è anche la foto di Lucio Ardigò, il giudice del lavoro. Ma cosa dice la consigliera di parità? Prima di fare causa abbiamo cercato una via di conciliazione, non è stato possibile, l'azienda non ha voluto saperne, allora si è deciso per le vie legali e a questo punto è andata bene così, perché la donna, la signora, è riuscita a vincere la causa e quindi potrà assistere suo figlio. Continuiamo sempre sul Resto del Carlino per quello che è un simbolo dell'estate, l'altalena sulla spiaggia, mancata per tanti anni, da un po' di tempo ha fatto il suo ritorno, e tornata a dondolare sulla battigia del bagno 24. Il simbolo dell'estate, l'altalena sul mare, 10 anni di emozioni. Nato nel 2016, il progetto, lo ricordiamo, dell'associazione Rimini Sparita, continua a richiamare curiosi da ogni parte del mondo. Insomma, quello che è stato per tanti anni veramente un simbolo della nostra riviera e della battigia riminese, torna a far parlare di sé. Continuiamo sulle pagine del Carlino, ci spostiamo in questo caso in quel di Riccione, dove arriva la notizia dell'asta per il Grand Hotel, un'asta da 24 milioni di euro. Il curatore fallimentare spiega che la struttura presenta tante criticità e quindi questo passaggio era inevitabile. L'albergo sarà messo in vendita il prossimo 23 settembre e la vendita avverrà in un unico lotto, comprenderà non solo l'albergo ma l'intero comparto immobiliare, quindi Villa Bianca, Villa Bruna, Torre 900, i magazzini con ristorante, negozi e appartamenti, oltre alla piscina interrata.
una decisione che spiega appunto il curatore Ugo Morganti, diventata inevitabile. Il crack di Marebello, in anni e anni di gestioni antieconomiche, dice, ha accumulato un indebitamento complessivo di oltre 25 milioni di euro. Poiché i tentativi della precedente proprietà di evitare e poi risolvere la procedura fallimentare non hanno prodotto risultati, è arrivata inevitabile la decisione della vendita. E anche in questo caso si tratta di un simbolo, o di quello che è stato per tanti anni un simbolo, della Perla Verde. Sempre dalle pagine del Resto del Carlino parliamo di quello che ci si augura possa diventare invece un nuovo simbolo della Perla Verde. Lo Star Museum è stato presentato nella giornata di ieri, il nuovo polo culturale che nasce dalle ceneri della vecchia fornace, dalla preistoria al Novecento, svelati nome e contenuti della nuova struttura, quantomeno i primi contenuti, ma anche il logo e appunto il nome di questo museo che è in fase di allestimento. Parliamo della vecchia fornace, come detto, in Viale Einaudi. Si chiamerà Star Museum, acronimo di Storia, Tendenze, Archeologia e Riccione, e si ispira al disegno, una stella a sei punte formato dai vecchi mattoni in corrispondenza dei finestroni. Il nuovo contenitore, tutto in acciaio e vetro, costato 4,2 milioni di euro e sarà inglobato nella struttura storica. Non racconterà solo il periodo preistorico e l'epoca romana, ma attraverserà i secoli fino alla cultura pop e ai fenomeni culturali e sociali contemporanei. Da Riccione ci spostiamo a Cattolica per una polemica divampata negli ultimi giorni riguardo al lungomare. Lungomare danneggiato, colpa di auto e moto. La pavimentazione del nuovo lungomare di Ponente, inaugurato da poco, parliamo del 2023, mostra già i primi segni di cedimento. Davanti ai bagni 75, infatti, diverse piastrelle risultano divelte e la pavimentazione presenta evidenti danni. Una situazione che negli ultimi giorni non è passata inosservata a cittadini e turisti che frequentano la passeggiata. A fare chiarezza sulle cause è intervenuta nella giornata di ieri l'assessore Elisabetta Bartolucci, spiegando come il problema non sia un difetto dell'opera, ma un utilizzo improprio dell'area. Ci vuole senso civico, ha detto l'assessora, quella è una zona pedonale, colpa quindi di auto e moto che vi passano a questo punto impunemente. Restiamo sulle pagine del Resto del Carlino e adesso andiamo in quel di Bellaria Igea Marina. Pronta la scuola di via Bellini, accoglierà 200 alunni, insomma tre nuovi asili a Rimini, una nuova scuola a Bellaria Igea Marina. Si sta facendo tanto sul territorio per le giovani generazioni. Nell'area dell'ex centro tennis MAF il cantiere per il nuovo plesso è alle battute finali. La nuova elementare di Bellaria, realizzata anche in questo caso grazie a fondi PNRR, si parla di 4,3 milioni di euro, disporrà di 10 classi per 200 alunni. Per la città di Panzini si tratta di un passaggio storico, è la prima scuola costruita ex novo dagli anni 70. Da settembre accoglierà gli alunni delle scuole elementari Pascoli e Carducci, rase al suolo proprio in queste settimane. Insomma, è stata realizzata anche in tempi piuttosto rapidi la nuova infrastruttura. A Sant'Arcangelo invece si inizia a lavorare, o meglio si lavora già da tempo sul PUG, il piano urbanistico generale, un passo obbligato per tutti i comuni della nostra regione. Stop a nuovo cemento in città, punteremo sulla rigenerazione. Ecco il piano urbanistico generale di Sant'Arcangelo, le prime indicazioni arrivano dall'assessora Garattoni che dice tuteleremo l'ambiente. Dopo l'ok dalla giunta comincia il confronto con i residenti, le imprese, le associazioni, tre mesi di tempo per avanzare le osservazioni al PUG e poi gli step successivi. Sempre da Sant'Arcangelo, sosta di via Cagnacci a pagamento, il parcheggio ora è un deserto. La denuncia arriva dalla minoranza, in particolare da Stanchini di Alleanza Civica, che parla di un grave errore da parte del comune. Da quando è diventato a pagamento il parcheggio di via Cagnacci è sempre deserto, questo dice appunto Stanchini. Due settimane dall'introduzione del pagamento l'area resta vuota, pochissimi gli stalli occupati di giorno e la polemica non riguarda solo il colpo d'occhio, ma nel mirino ci sono anche i conti, 40.000 euro tra lavori in appalto e somme a disposizione dell'amministrazione. Se il comune, dice Stanchini, pensava di recuperare così l'investimento, c'è da chiedersi quando quei soldi rientreranno, per ora il parcheggio non è più utilizzato da nessuno.
Dalle pagine del Resto del Carlino un salto veloce anche all'estero, andiamo in quel di San Marino, scuola e minori stretta sugli smartphone, una notizia che capeggiava anche nella prima pagina del quotidiano perché il Titano sta valutando nuove restrizioni sul modello europeo. Il segretario Lonfernini in commissione apre ad un intervento normativo ad hoc e quindi ci si prepara ad una stretta sull'uso di smartphone e social network da parte dei minori. E noi con questa notizia ci prendiamo una piccola pausa e poi ci addentriamo nella lettura del Corriere Romagna.

0: amiche, amici, un bel ciao dal vostro Dennis, tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle ore 13.40 e anche la domenica alle ore 14.05 vi aspetto qui su Icaro TV per Vetrina Musicale, i video dei migliori artisti della musica da ballo, tanto divertimento, le vostre dediche e molto altro. Vi aspetto qui tutti i giorni su Icaro TV.
1: Qui si sana Rimini. Nel cuore di Marina Centro è la scelta ideale per la serena assistenza dei nostri anziani. Camere singole e doppie confortevoli, riabilitazione, terrazzo, mare d'estate e assistenza sanitaria qualificata. Cucina curata, medici, infermieri e fisioterapisti in struttura seguono ogni ospite con percorsi personalizzati. Qui si sana Rimini, il benessere degli anziani, in un ambiente familiare, sicuro e accogliente.
2: Immagina un posto dove le giornate iniziano con il suono del mare. Nasce Mediterranea, la nuova idea di abitare a Rimini, firmata Cibe.
3: Pizzeria Prima o Poi, aperta tutti i giorni, dove gustare pizze gourmet con pasta a lunga lievitazione e birre artigianali. Pizzeria Prima o Poi, prenota il tuo tavolo allo 054 1386 470 o ordina il tuo delivery o takeaway. Scarica la nostra app e riceverai uno sconto del 10%, perché in Riviera esistono le pizzerie. Poi c'è Prima o Poi.
4: Macchina 2 a base lunare alfa, arriveremo all'ora prevista. Comandante, una chiamata dalla Terra per lei.
5: Il suo compito è di far scendere un uomo su Meta.
6: Quassù la gente muore, John. A prima vista sembrano radiazioni, ma...
7: Ma cosa?
6: Radiazioni non ce ne sono.
8: Comandante, non è un virus. Hanno lesioni al cervello di tipo sconosciuto.
7: Ma la missione su Meta?
9: Prima di fare un solo passo, io devo scoprire perché la gente muore così.
8: Noi cerchiamo una risposta. Non degli eroi.
10: Era in ansia per me? Siamo sulla bomba più grande che l'uomo abbia mai costruito.
11: Sala comando a tutte le Aquila, rientrare subito alla base.
12: Accelerazione di gravità. La Luna sta uscendo dalla sua orbita.
13: Necessaria decisione umana.
9: Se tentassimo di improvvisare un ritorno verso la Terra,
14: rischieremmo sicuramente di fallire.
9: 13 settembre 1999. I segnali da Meta aumentano. Forse il nostro futuro è là.

Seconda parte di Rassegna Stampa, ci spostiamo sulle pagine del Corriere Romagna in questo 30 giugno, un'apertura dedicata anche qua, come sul resto del Carlino, all'allerta caldo, clima rovente nei reparti. In questo caso insomma è un focus più romagnolo, si parla di Electrolux e Marcegaglia, i sindacati si mobilitano, temperature record in tutta la Romagna, Faenza superati 39 gradi, anche il mare diventa bollente con valori ben al di sopra della norma. Per quanto riguarda gli accessi al pronto soccorso, si parla di dati in linea con quelli dell'anno scorso, con un leggero aumento solo a Rimini, i valori delle ultime due settimane, quindi 15-21 e 22-28 giugno, confrontati con lo stesso periodo del 2025, dicono che a Forlì si sono registrati 942-950 accessi, leggermente inferiori rispetto a quelli di un anno fa, a Cesena 1291 e 1421, dati in sostanza in linea, a Ravenna 1442 accessi e 1573 nelle due settimane di allerta caldo, a Rimini si parla di 2022 accessi e poi 2159 nelle settimane dal 15 al 21 e dal 22 al 28 giugno, quindi oltre 4000 accessi nel riminese, un centinaio in più rispetto allo scorso anno. Per quanto riguarda l'iniziativa di ingresso libero nei musei per rispondere a questa allerta caldo, un ingresso gratuito per tutti, non solo per riminesi, domenica ci sono stati 751 visitatori nelle strutture del centro storico riminese e anche oggi si replica l'iniziativa. Sfogliando le pagine del Corriere, la cronaca in primo piano, dimmi chi è, se no ti strangolo. Questo virgolettato di un uomo che è finito in manette, compagno violento dietro le sbarre. Il 34enne è accusato di maltrattamenti e lesioni personali. Le indagini della mobile, coordinate dalla procura, partite dopo la confidenza della vittima ad una collega, decisive per l'arresto, le telecamere ambientali installate nell'appartamento prima dell'ultima aggressione. Il 34enne di origine peruviana avrebbe rivolto alla compagna convivente serie minacce come quelle riportate nel titolo appena letto durante l'ultima discussione che è avvenuta non più tardi della scorsa domenica, prima di essere arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa, come detto, di maltrattamenti e lesioni personali aggravate. L'uomo, già resosi in passato autore di comportamenti analoghi nei confronti della donna, almeno dal 2025, è stato poi accompagnato alla casa circondariale dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria. La donna, tra l'altro, non ha mai voluto sporgere denuncia, ha fornito indicazioni sull'accaduto e ha accettato di essere portata in una struttura. Aveva timore di subire violenze più gravi, parlando con le forze dell'ordine. Sempre la cronaca sulla medesima pagina del Corriere, un ladro ubriaco cade durante il furto ma riesce a fuggire col bottino. È stato colpito l'ex Beer Caffè nelle prime ore di lunedì, rubati alcuni euro dal fondo cassa e un tablet. Il malvivente è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza, erano le 3 del mattino quando ha fatto irruzione nella struttura di via Paolo e Francesca a Rimini. Una volta all'interno, dietro il bancone, ha cercato qualcosa da rubare, è salito su un frigorifero ma probabilmente a causa di uno stato di alterazione psicofisica ha perso l'equilibrio ed è caduto a terra. Ha comunque continuato zoppicando a rovistare tra gli scaffali del ristorante e poi se n'è uscito con il fondo cassa e un tablet. Si stanno appunto cercando indicazioni sul colpevole. Tragedia Riva Azzurra, lo abbiamo detto anche dalle pagine del resto del Carlino, un turista 88enne trovato morto in mare, sarebbe stato colto da un malore fatale. Il corpo dell'anziano è riaffiorato ieri mattina all'altezza del bagno 124, notato da alcuni passanti sulla battigia. Sono stati inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118, purtroppo non è il primo caso negli ultimi giorni, dovuto in modo particolare anche all'ondata di caldo. Nuovi arrivi per le forze dell'ordine riminesi, sono stati presentati 2 nuovi commissari per la Polizia di Stato di Rimini, Carlo Minuta prenderà servizio alla Polfer, Giulia Casadei alla Polizia di Frontiera. In tribunale invece si prepara all'addio Fiorella Casadei, il nome della giudice legato al processo. Pierina Paganelli, ieri davanti a molte persone, ha voluto salutare e ringraziare al primo piano del Palazzo di Giustizia di Rimini tutti quelli con cui in questi anni ha avuto modo di lavorare. Troppi balordi e senza tetto a Miramare, la notte rosa è un assaggio d'estate, punto interrogativo. Un virgolettato che viene attribuito ai referenti della Proloquo e del Comitato
della zona di Miramare che dicono l'ordine pubblico ha retto bene grazie alla presenza di poliziotti e carabinieri. Il presidente Beppe Indino dice: chiediamo maggiori controlli e più forze dell'ordine, siamo preoccupati per l'alta stagione e per il possibile arrivo di più delinquenti. Ci sono anche alcune immagini sulle pagine del Corriere Romagna, insomma, di persone che bivaccano a terra lungo i marciapiedi dell'area di Miramare. Tessuti Morettin chiude dopo 39 anni, un altro colpo al centro storico di Rimini, uno storico negozio di stoffe pregiate in via Sella, in pieno centro, nell'area anche universitaria. Oggi l'ultimo giorno di lavoro, dice la titolare Clementina Morettin, insieme a Tiziana Cancellieri, si stanno perdendo, racconta, le attività originali che rendevano speciale il cuore di Rimini. L'attuale titolare, appunto Tiziana Cancellieri, dice: molti clienti mi hanno detto che entrare qui era come farlo in una camera delle meraviglie, mi piaceva sorprendere e incuriosire. Oggi invece si chiude. E intanto sono stati annunciati anche i saldi estivi che a Rimini, come in tutto il resto dell'Emilia Romagna, scatteranno il prossimo 4 luglio. Insomma, la stagione sta appena cominciando e già ci sono le vendite di fine stagione. Insomma, forse un po' un paradosso. La notizia con la quale il Corriere apriva quest'oggi la sua prima pagina è quella che vi vado a leggere adesso. I pescatori riminesi minacciano un'altra settimana di sciopero. Pesaresi della cooperativa lavoratori del mare dice: stop in vista se entro il 13 luglio non arrivano i contributi del fermo pesca 2024. Sono state disattese tutte le rassicurazioni che erano state fornite alla categoria, 13 giorni di pesce fresco e poi più niente se il governo non manterrà la promessa. Se da Roma non sarà pagato il dovuto aspetteremo fino al 13 luglio, dice Pesaresi, dopodiché se gli armatori non avranno ricevuto i contributi del fermo pesca di 2 anni fa scatterà di nuovo lo sciopero e i pescherecci resteranno in porto almeno fino al 18 di luglio. Riccione, guasto alla draga, ha revocato il divieto di balneazione, un divieto che doveva scattare nella mattinata di ieri, primissima mattinata, si parla delle 4 del mattino, e proseguire poi fino al primo pomeriggio della giornata di domani. C'è stato però un problema tecnico alla imbarcazione che si doveva occupare di questa pulizia dell'area del porto per garantire la sicurezza della navigazione, quindi il divieto di balneazione è stato revocato, un problema tecnico ha impedito l'avvio. Opposizione e operatori turistici però criticano l'amministrazione. Ieri c'è stato un intervento di Prima Riccione, civica di opposizione, che parla di comiche finali, ma sulla stessa linea anche Andrea Dionigi Palazzi, capogruppo di Forza Italia, operatore balneare, che dice: lavori di questo tipo sono necessari, ma devono essere programmati e coordinati con maggiore attenzione. Intanto Riccione si prepara a un evento dal 2 al 5 luglio, Riccione in rosso, attese 5.000 ducati in parata. Il raduno mondiale dei ducatisti sarà in realtà, insomma, tra Riccione e Misano, perché è previsto il Misano World Circuit, ma ci saranno numerose iniziative a cavallo delle due città rivierasche. Anche sulle pagine del Corriere poi spazio allo Star Museum, la storia della città che sorgerà negli spazi dell'ex Fornace Piva e aprirà al pubblico nella primavera del 2027. Ci saranno un po' tutti gli elementi caratterizzanti la storia di Riccione. Nei giorni scorsi invece a Cattolica c'è stato un importante momento per ricordare quello che è stato un sindaco storico per la città, una piazza per Micucci, amministratore visionario. Il 28 giugno 1990 la sua prima elezione a sindaco. A salutare, insomma, l'intitolazione della piazza c'era ovviamente l'attuale prima cittadina Franca Foronchi, molto amato, ha guidato Cattolica per 14 anni, ha ricordato, ma c'erano anche i familiari. La sorella Donatella parla di una città diversa e ancora più bella, quella che ha lasciato Micucci dopo i suoi 14 anni alla guida cattolichina. Tra l'altro presente anche il presidente della provincia, sindaco di Rimini, Jamil Sadegolvad, al momento dello svelamento della targa della nuova piazzetta Micucci. Sempre da Cattolica, la Galleria Paparoni apre alle visite, tornano le visite guidate attraverso la storia di Cattolica, un viaggio nella città a partire dalla sua fondazione nel 1271. Il percorso toccherà i principali punti di interesse storico all'interno dell'antico borgo medievale e rinascimentale di Cattolica e l'itinerario terminerà con la discesa proprio nella Galleria Paparoni, la più complessa architettura del patrimonio sotterraneo della città.
Continuiamo a sfogliare le pagine del Corriere Romagna, ci spostiamo nella zona della Valmarecchia, Sant'Arcangelo la Giunta detta la linea, l'abbiamo detto, nuovo PUG, zero consumo di suolo, attenzione all'ambiente e rigenerazione, l'assessore Garattoni parla del confronto che si aprirà, sfide e strategie dei prossimi decenni. A Verucchio invece c'è un asfalto a rischio ed è quello di via Ponte, troppo pericoloso, il comune garantisce lavori per 1 milione, dice questa è una delle priorità. Il manto stradale ammalorato della via Ponte a Verucchio resta nel mirino di numerosi conducenti e soprattutto dei ciclisti, percorrere la famigerata via Ponte è diventato di una pericolosità insostenibile, lamentano, e le segnalazioni cadono nel vuoto. Il comune insomma promette di intervenire al più presto con un intervento importante. Ci spostiamo nella valle del Rubicone, in particolare a Savignano, anche la Romagna fa i conti con il boom del gioco online, domani in municipio, appunto a Savignano alle 15.45, il punto della situazione con la presentazione del report Pane e Azzardo. Il 51% della raccolta, questi sono alcuni dati, arriva dal gioco online, appunto dalla rete, 5,1 miliardi, sono invece l'ammontare delle perdite rilevate in regione. E adesso spazio allo sport, sempre dall'inserto del Corriere Romagna, perché ieri a Rimini è iniziato il calciomercato, splendono le stelle sotto il cielo di Rimini. Davide Mandorlini dice, Ronaldinho sarà uno degli azionisti del Ravenna, sappiamo che sono due nomi che tengono banco in Romagna, Ronaldinho appunto per quanto riguarda il Ravenna, ma anche l'interesse sembra di Alex Del Piero, l'ex numero 10 della Juve, per il Rimini, un Rimini che questa settimana attende appunto il bando che il comune dovrà mettere nero su bianco per trovare appunto e sondare chi farà ripartire la storia del calcio riminese. Tra questi nomi circola negli ultimi giorni anche quello di Del Piero. A parlarne è Umberto Calcagno, presidente di Assocalciatori, che dice Del Piero a Rimini magari, e penso che è quello che pensino anche tanti altri. Sarebbe molto bello associare la piazza di Rimini ad un campione come Alex Del Piero, questo dice anche Filippo Ghinassi, direttore sportivo. E poi parliamo di moto mondiale, perché il portabandiera del nostro territorio Bezzecchi vive un momento complicato, ha perso anche la testa della classifica mondiale dopo la caduta della scorsa domenica. Il calo di Marco Bezzecchi, tutta una questione di rock, questo è il titolo dell'inserto sportivo del Corriere. Da sempre i piloti si dividono in spettacolari e calcolatori, questi ultimi spesso sono stati vincenti, è quello che dovrà fare in futuro il viserbese, che insomma sembra rischiare un po' troppo, diciamo, secondo questa analisi messa nero su bianco dal Corriere Romagna. E poi spazio al basket, perché entrambi i quotidiani affrontano il tema del mercato, in questo caso in uscita della Dole, reduce dalla sconfitta nella finale, la seconda consecutiva per la promozione in Serie A. Si separano le strade della Dole di Camara, ha ufficializzato l'addio del lungo senegalese che lascia Rimini dopo 2 stagioni, ora la caccia al pivot straniero. Quindi dopo i 2 nuovi innesti presentati nei giorni scorsi arriva un addio, o meglio ne arrivano 2 di addii, perché anche sulle pagine dell'inserto sportivo del Resto del Carlino si parla di basket mercato, se vogliamo definirlo così, perché secondo il Carlino la Dole perde Sancaré e Camara, grazie ragazzi ci mancherete, finisce l'avventura in biancorosso di 2 tra i volti più amati, ultimi innesti da ufficializzare per la RBR. Il lunedì degli addii è stato definito quello di ieri, prima Sancaré sui social, poi la Dole che ringrazia Camara, i due come era nell'aria non faranno parte della rosa 2026-2027, dopo essersi sicuramente molto ben messi in evidenza nell'ultima stagione. Ora insomma la Dole dovrà andare a riempire le caselle mancanti. E con questa notizia noi siamo arrivati a chiudere la nostra rassegna stampa, ma ovviamente la mattinata di informazione di Icaro TV prosegue, una breve pausa e poi ci addentriamo all'interno della prima edizione del nostro telegiornale del mattino.

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per Smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.
1: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebimeteo per la giornata di martedì. Ultime ore di gran caldo sull'Italia, da ovest infatti avanzano correnti atlantiche più fresche che hanno già raggiunto l'Europa centrale e portano comunque dell'instabilità già in queste ore sulle nostre zone interne con l'anticiclone che via via invecchia. Vedete la nuvolosità presente al mattino, già della variabilità sulle zone alpine, anche a tratti sul nord Italia, qualche nuvola in Sardegna, poi nel pomeriggio si sviluppano acquazzoni e rovesci su gran parte della dorsale appenninica sulle zone alpine, lo vediamo bene anche dalla grafica relativa ai fenomeni previsti, con già qualche piovasco al mattino, vedete, sulle zone alpine sul nord Italia, poi nel pomeriggio fenomeni un po' su tutta la dorsale appenninica con locali sconfinamenti anche alla Valpadana occidentale. Dunque, in sintesi, la previsione per oggi: una giornata ancora in prevalenza soleggiata, specialmente al sud, su pianure e coste, e un clima ancora molto caldo, anche se già con qualche grado in meno al nord, specialmente al nord del Po, dove si sta sotto i 35 gradi, punte di 38-39 ancora tra Emilia Romagna e Toscana interna. Vedete questi fenomeni, al pomeriggio acquazzoni temporali sulle Alpi, in estensione anche localmente alla pianura piemontese e lungo la dorsale appenninica. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebimeteo.
2: Amiche, amici, un bel ciao dal vostro Dennis. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle ore 13.40 e anche la domenica alle ore 14.05, vi aspetto qui su Icaro TV per Vetrina Musicale. I video dei migliori artisti della musica da ballo, tanto divertimento, le vostre dediche e molto altro. Vi aspetto qui tutti i giorni su Icaro TV.
3: Metta seda e fai il timbre, dai!
4: Sì!
3: Fa come se fosse a casa tua!
4: Sì, ma casa mia è nel divano, però!
3: Ristendo, così! Tu così, tu ristendi! Lì, ma che c'è meglio, ristendi!
5: Giulia! Questi le cose si fa su!
6: Boni, boni!
5: Boni!
6: Al principio lavoriamo, ci contenti o no, eh?
7: Forse tre, a te più di pane in Italia!
8: La freschezza e la qualità Conad le ritrovi tutti i giorni nel nostro banco gastronomia assortito, con macelleria su ordinazione. Conad City Fontanelle, la spesa che vuoi al prezzo che cerchi. Conad City Fontanelle, con orario continuato in via Sicilia a Riccione, aperto anche la domenica mattina.
9: La vita ti presenta sfide sempre più importanti? Non ti piacerebbe a volte superarle con più facilità? Analizzare la situazione da una prospettiva differente. Vola in alto, ma tieni saldamente i piedi per terra, perché con noi puoi arrivare in alto in sicurezza, con un team di persone al tuo servizio, dal sopralluogo alla scelta del mezzo da noleggiare o acquistare, alla consegna e ritiro del mezzo direttamente in cantiere, alla formazione per poter utilizzare queste macchine in sicurezza, fino al supporto tecnico, telefonico e in cantiere durante tutto il vostro lavoro. Siamo al vostro servizio in tutta Italia e in tutta l'Emilia-Romagna.

0: Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con la prima edizione giornaliera del nostro Icaro TG, un'edizione che si apre con la cronaca in primo piano, botte e minacce di morte all'indirizzo della compagna che non riusciva a trovare la forza di denunciarlo. Un 34enne è stato arrestato a Rimini dopo l'ennesima aggressione domestica grazie a delle intercettazioni. Vediamo i dettagli.
1: Le telecamere e i microfoni installati dalla squadra mobile di Rimini hanno cristallizzato in diretta una notte di terrore all'interno di un appartamento di Marebello. Era l'alba quando un 34enne di origini peruviane è stato arrestato in flagranza con l'accusa di maltrattamenti e lesioni aggravate ai danni della compagna. L'indagine, coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani, era già stata avviata all'inizio di giugno dopo la segnalazione di un'amica della vittima. Proprio grazie alle intercettazioni ambientali, audio e video, gli agenti hanno assistito in tempo reale all'aggressione iniziata intorno alle 5 del mattino, quando l'uomo, rientrato dal lavoro, ha scatenato la sua furia per futili motivi di gelosia. Prima ha colpito ripetutamente la donna con violenti schiaffi, poi l'ha minacciata di morte con un cacciavite e infine l'ha avvertita che l'avrebbe sfigurata per renderla irriconoscibile se avesse parlato con la polizia. Nonostante le suppliche della vittima, le violenze sono proseguite fino ad un tentativo di soffocamento, interrotto solo dall'arrivo provvidenziale degli agenti che hanno fatto irruzione nell'abitazione. Al momento dell'intervento, l'aggressore ha finto di dormire, ma i segni sul volto della compagna e le tracce di sangue sulle lenzuola hanno confermato la ferocia dell'aggressione. La donna, trasportata in ospedale, ha riportato ferite e traumi giudicati guaribili in 20 giorni. In passato si era sempre rifiutata di denunciarlo. Anche durante le fasi dell'aggressione gli giurava che non lo avrebbe mai lasciato. "Smetti di picchiarmi, non voglio che va in galera", ripeteva la donna. Il compagno ora si trova nel carcere dei Casetti a disposizione dell'autorità giudiziaria.
0: Ancora la cronaca: inseguimento e resistenza a Rivabella. In manette finiscono due giovani. Un pomeriggio movimentato, quello di domenica, in quel di Rivabella, frazione di Rimini, dove i carabinieri hanno tratto in arresto due giovani di 25 e 27 anni, già noti. I due sono accusati di resistenza e lesioni personali aggravate, oltre che di guida in stato di alterazione psicofisica. Tutto è nato nel primo pomeriggio, quando una pattuglia ha intimato l'ALT all'auto con i due a bordo, ma il conducente ha pigiato sull'acceleratore, scatenando un inseguimento tra le vie limitrofe. La fuga è terminata poco dopo, quando i due occupanti hanno abbandonato il veicolo tentando di scappare a piedi, ma venendo bloccati. Però la tensione non si è placata nemmeno dopo il fermo. Durante le fasi dell'identificazione hanno posto resistenza, cercando anche di spintonare i militari per allontanare, se è stato necessario, l'intervento del 118, visto il loro stato di alterazione. Entrambi avevano assunto alcol e sostanze stupefacenti. Una volta dimessi dall'ospedale, sono stati condotti in caserma e dichiarati in stato di arresto. Invece nella notte c'è stato un furto in un ristorante di Marina Centro. All'opera un ladro maldestro che durante la fuga si è anche ferito. Vediamo.
1: Le telecamere interne dell'ex Beer Café in via Paolo e Francesca sul nuovo lungomare di Rimini lo hanno immortalato mentre intorno alle 3 si cala all'interno del locale da un luminello appena scassinato. Poi, incurante dell'allarme, il ladro, che ha agito a volto scoperto, si aggira nel locale in cerca di contanti, oggetti di valore. Alla fine arraffa un tablet per gli ordini, un vecchio iPhone e una bottiglia di amaro. È a quel punto che decide di fuggire da dove era entrato, solo che dopo essere salito su un frigo per raggiungere il luminello, perde l'equilibrio cadendo rovinosamente a terra. Alla fine, seppur zoppicante, il ladro maldestro è riuscito ad allontanarsi prima dell'arrivo dei carabinieri. Misero il bottino, più cospicui invece i danni arrecati al locale. I militari dell'arma sono al lavoro per risalire alla sua identità.
0: Ennesimo caso di malore fatale in mare. Un anziano ha perso la vita nella mattinata di ieri nelle acque di Rivazzura. Sono stati inutili soccorsi da parte del 118. È accaduto intorno alle 9. L'uomo di 88 anni, un turista della provincia di Sondrio, è deceduto davanti alle acque del bagno 124. È stato notato mentre galleggiava esanime nelle acque prossime alla battigia. È stata praticata la rianimazione dai sanitari del 118 senza esito, un malore probabilmente che ha causato poi una sindrome da sommersione. È stata disposta all'ispezione cadaverica sul posto anche la capitaneria di porto. Diciamo che sono una serie di episodi purtroppo legati anche al caldo di queste ultime giornate, ma insomma queste ultime settimane probabilmente, e anche per oggi le massime saranno abbondantemente sopra i 30 gradi, in alcune zone dell'Emilia decisamente superiore a questo livello. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha confermato anche per oggi l'allerta per temperature estreme rossa nelle pianure emiliane, dove si sfioreranno in alcuni casi 40 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Rimini, arancione nelle pianure interne, gialla in collina. Non ci sono allerte sulla fascia costiera e rilievi, ma le temperature restano alte anche lì. Nessuna variazione neppure nel disagio bioclimatico, un altro indicatore che resta rosso per la pianura riminese, in giallo per il resto della provincia. Per il calo delle temperature bisognerà attendere quantomeno la giornata di giovedì. Ieri mattina c'è stato invece un sopralluogo di sindaco e assessori, siamo a Rimini, al cantiere di uno dei tre nuovi asili di prossima apertura finanziati dal PNRR. Si è parlato anche di copertura della richiesta per le famiglie di Rimini. Vediamo.
2: Un investimento da circa 8 milioni finanziato dal PNRR per tre nuovi asili. Il Pollicino al Parco Pertini di Marebello, il Peter Pan a Viserba, con una nuova struttura al posto di quella vecchia che sarà integrata con l'adiacente Galeone per un polo 06, e il Girotondo che sposta la struttura di via Circonvallazione in via Codazzi al posto della scuola elementare Montessori, a sua volta trasferita in via Cuneo. Tre nuove strutture con soluzioni moderne, adeguate anche al servizio per 11 mesi l'anno.
3: Sono strutture che hanno una risposta per quanto riguarda l'elemento di staticità sismica, una risposta per quanto riguarda la parte energivora, ma soprattutto in un rapporto molto forte con il settore educazione, scuole che sono state costruite mettendo in primo piano l'elemento didattico, la duttilità, i nuovi linguaggi d'educazione con la realizzazione.
2: Con i nuovi nidi, l'attuale rete del Comune di Rimini disporrà di 67 posti in più.
4: L'Unione Europea ci chiedeva di raggiungere la soglia di copertura di posti del 33%, e grazie a questi interventi, grazie anche a delle politiche lungimiranti anche di lavoro e di collaborazione anche con i gestori dei nidi privati convenzionati, arriviamo ad una copertura oggi che supera il 45%, e diciamo che per la fine del 2027 avremo esaurito completamente la lista d'attesa.
2: Cantieri complessi, tra rispetto delle tempistiche, aumento dei costi e ricerca e relazioni con le imprese.
3: L'aumento dei prezzi, il tema del PNRR, il 110, la difficoltà anche di recuperare i materiali. Però c'è stata una volontà comune, portare a casa questo risultato. C'è stato anche un ragionamento di capire i tempi, le necessità. Dall'altra devo dire che si è capito per chi si davano queste opere.
0: Verso l'incontro con Papa Leone, la messa con Zuppi sarà in diretta su Icaro TV. Entra nel vivo il cammino della Chiesa di Rimini in preparazione alla visita del Pontefice il prossimo 22 agosto, atteso in diocesi. Dopo il primo appuntamento di approfondimento dedicato al ministero di Pietro, prosegue il percorso di avvicinamento. Questa sera alle 19 il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, presiederà la Santa Messa in cattedrale. La celebrazione sarà trasmessa in diretta anche su Icaro TV. Avvicendamento parroci, ecco le prime date delle celebrazioni di ingresso. Insomma, ricorderete i tanti avvicendamenti che sono stati annunciati nelle scorse settimane, e sono state rese note a questo punto anche alcune delle prime date. Ve ne leggiamo alcune, una c'è già stata ieri sera in realtà. Nella chiesa parrocchiale di Sant'Arcangelo l'ingresso del nuovo parroco Don Giampaolo Bernabini. Sabato 4 luglio alle 20 nella chiesa di Stradone l'ingresso di Don Alessandro Zavattini, il giorno seguente alle 21 a San Vito quello del parroco Don Gino Gessaroli, e poi il 12 luglio alle 11 chiesa parrocchiale di Roncofreddo l'ingresso del parroco Don Paolo Bizzocchi, il 15 luglio alle 21 chiesa parrocchiale di Fiumicino. Don Angelo Rubaconti, il 18 luglio alle 18, San Martino di Riccione, l'ingresso del nuovo parroco Don Tarcisio Tamburini, il 25 luglio alle 18, sempre un sabato, nella chiesa parrocchiale del villaggio Primo Maggio, l'ingresso del parroco Don Filippo Rosetti, e infine il 26 luglio, sempre alle 18, San Mauro Pascoli, ingresso del nuovo parroco Don Alessio Alasia. E adesso parliamo invece di case e di mutui, perché ieri sono arrivati alcuni dati da parte dell'Osservatorio Mutui Online. Rimini è tra le realtà in regione dove la casa costa di più e dove i mutui vengono contratti all'età più elevata. Vediamo. In provincia di Rimini per acquistare una casa servono in media circa 227.000 euro. Si tratta del dato più alto in regione dopo quello di Bologna, 245.000, e quanto emerge dai dati dell'Osservatorio di Mutui Online relativi al secondo trimestre 2026. Rimini è seconda anche per importo medio richiesto per un mutuo, oltre 147.000 euro, con una durata media di circa 25 anni. La provincia svetta invece per l'età dei richiedenti, è l'unica in tutta l'Emilia-Romagna dove l'età media supera i 40 anni, 47 mesi per l'esattezza. Per chi cerca casa potrebbe avere poi un peso rilevante la decisione della Banca Centrale Europea di tornare ad alzare i tassi con effetti diretti, in modo particolare su quelli variabili. Considerando un mutuo ventennale da 150.000 euro, la rata media mensile è di 851 euro col tasso fisso, 797 con quello variabile. L'aumento dei tassi di riferimento porterà però questi ultimi, indicizzati all'Euribor, a toccare gli 815, 18 euro in più di oggi. Gli interessi totali sui 20 anni di finanziamento, spiega l'Osservatorio, aumenteranno quindi di oltre 4.400 euro. La convenienza del tasso variabile si assottiglia e le cose potrebbero a breve ulteriormente cambiare, visto che gli analisti attendono un nuovo aumento dei tassi BCE che ridurrebbe ulteriormente la forbice tra fisso e variabile. E adesso andiamo a Riccione, dove ieri sono stati presentati nome e logo del nuovo polo museale che nascerà all'ex Fornace.
5: Se il nome svela anche un po' l'identità di un luogo, il nuovo museo all'ex Fornace Piva di Riccione vuole brillare come una stella, veleggiando tra l'archeologia preistorica e l'arte pop.
6: STAR, ed è un acronimo, oltre a rappresentare STAR, e penso che per Riccione non ci possa essere un nome migliore, è l'acronimo di Storia, Tendenze, Archeologia, Riccione. Quindi ognuna di queste parole contiene una parte importante di quello che rappresenterà questo museo.
7: Stiamo cercando davvero di conciliare da un lato il rigore della ricerca scientifica, dall'altro però anche la volontà di esprimere le varie forme di una cultura pop, nel senso di popolare, nel senso anche di contemporaneo, che sapranno unirsi in questo spazio che sarà lo spazio dell'incontro.
5: L'identità visiva è stata trovata non tanto nei contenuti molto diversificati, ma nelle linee e nei colori che l'architettura originaria porta con sé.
8: Il logo nasce direttamente dalla struttura, in pratica, dal paramento in mattoni, è costituito da una texture continua all'interno della quale ho letto, individuato questa stella a sei punte.
5: Il museo su due piani ha un valore di 4,2 milioni di euro e l'obiettivo è inaugurarlo nei primi mesi del 2027. Entrando nelle grandi sale ancora vuote, bisogna immaginarsi uno spazio pensato non solo e non tanto come un contenitore statico di reperti, ma un luogo dinamico dove vivere esperienze in cui le tante anime di Riccione possano essere valorizzate come elementi identitari.
9: Ci prendevano quasi in giro. Cosa fate un museo Riccione che storia non ne ha? Oppure ci metterete gli ombrelloni in quel museo? Sì, con orgoglio. Ci metteremo gli ombrelloni dei nostri stabilimenti balneari, che sono un'identità molto forte della città. Vorrei sottolineare l'importanza di ristudiare tutti i contenuti e tutti i luoghi indagati nel passato per metterli a sistema e farli fruire ai nostri utenti.
5: L'anima pop prenderà vita anche grazie agli home video, i vecchi filmini girati in famiglia, attraverso la realtà virtuale che tra le altre cose permetterà di salire a bordo della sabbiolina, ma anche in una stanza della memoria fatta di tanti oggetti.
10: Una Wunderkammer che contiene oggetti che possono essere dal portacenere al vecchio costume, dal paio di scarpe alla cartolina, quegli oggetti donati. Questa sarebbe la cosa molto più bella, perché ognuno porti un pezzetto di sé all'interno di questo museo.
0: una motorun per sensibilizzare sulla battaglia contro le malattie rare. È andata in scena domenica l'iniziativa Dade in moto verso la vittoria, che ha visto protagonisti decine di motociclisti di tutta Italia e alcuni bambini affetti da patologie genetiche rarissime. Partenza da Riccione, tappa al Museo del Siccia Aquariano, poi il porto di Rimini e la salita infine sul Titano. Oltre 100 motociclisti arrivati dalla Romagna, ma anche da Vicenza, Livorno, Parma, Pesaro, hanno fatto sentire il rombo dei loro motori per la prima edizione di Dade in moto verso la vittoria. Il piccolo Davide e il papà Simone Tura sono tornati in sella per accendere ancora una volta i riflettori su patologie rare e per questo spesso invisibili. Un evento nato dalla sinergia tra la pediatra Laura Viola, l'associazione sanmarinese Attivamente e le famiglie simbolo della lotta alle malattie rare sul territorio. Quella di Davide, appunto, affetto da mutazione KIF5C con l'associazione Dade e il Delfino Magico, e quella di Vittoria, affetta da mutazione CAMK2B con l'associazione Oceano Blu. Con loro, a bordo di un maggiolone, anche la piccola Arianna, una bimba riccionese affetta da una malattia genetica ancora non codificata. L'obiettivo? Fare rumore per farsi sentire, finalmente.
11: Continuiamo e continueremo a urlare per fare in modo che le malattie genetiche rare non siano trascurate, non siano lasciate indietro. Perché malattie come quelle di Dade, che ricordo si chiama KIF5C, è una sindrome, una malattia genetica rarissima, ce ne sono tante, non come la sua, ma simile alla sua. E se noi ci facciamo sentire, noi tutti insieme ci muoviamo, magari qualcuno poi ci ascolta.
12: Siamo proprio qui a testimoniare che il tema delle malattie rare è un tema che deve essere assolutamente importante, prioritario anche nella sanità pubblica, nella nostra regione, come finanziamenti alla ricerca. Anche

0: appello anche l'iniziativa al bagno 24 di Rimini. Sono passati 10 anni dall'estate 2016 quando l'associazione Rimini Sparita, impegnata nel recupero e nella divulgazione del patrimonio storico della città, ebbe l'idea di ripristinare uno dei simboli balneari per eccellenza per turisti e residenti, l'Altalena in riva al mare. E grazie all'iniziativa dell'associazione e alla disponibilità del bagno 24 di Rimini, anche per la stagione balneare 2026 ci sarà il ritorno sulla battigia dell'Altalena in riva al mare, una delle caratteristiche degli anni 60 in estate, ma insomma anche negli anni 80 facevano capolino. Sabato sera invece l'Arena Francesco da Rimini ha ospitato la serata dedicata a 50 anni delle TV private in Romagna, promossa dall'associazione 20 in Centro con la collaborazione del Comune. Tanti personaggi presenti, tra quelli che hanno fatto la storia delle emittenti locali romagnole, realtà spesso pioniere nel panorama nazionale grazie alla passione e alla creatività dei protagonisti. Vi proponiamo alcune voci.
1: Una grossa palestra è stata la televisione, perché avevi occasione di confrontarti, occasione di essere giudicato e di giudicare nello stesso tempo dalla reazione degli altri quello che poteva essere il progetto, il programma e quant'altro. Poi era una famiglia, veramente all'inizio si era dei pionieri, e quando le cose non sono programmate ma si devono inventare, è la fantasia, la generosità quello che trionfa.
2: Dal 79 in poi ho collaborato nella trasmissione di Tony Contadè con mio padre per 20 anni. Avevo 19 anni e le cose si fanno così alla vigliacca boia, diciamo, no? Era molto tutto abbraccio, era molto alla volemose bene. C'erano le lettere, arrivavano le lettere di apprezzamento, erano quasi tutti di apprezzamento, nessuno scriveva cose cattive o brutte. Però l'abbiamo fatto per 20 anni e per 20 anni devo dire è andata bene.
3: Una volta viaggiavamo con dei cassoni dove dentro c'era videoregistratore, lampada, telecamera, microfono, e andavamo in giro, sembravamo dei venditori ambulanti, eppure portavamo casa il nostro risultato nel nostro piccolo, nella nostra modestia, però riuscivamo a portare a casa cose importanti, telegiornale, pubblicità, tutto quello che insomma si poteva fare.
4: All'epoca queste erano trasmissioni in diretta, assolutamente in diretta, che poi venivano replicate n volte e la gente sentiva solo le prime 30 telefonate, ma era già la quinta volta che veniva messa in onda, quindi c'era questa cosa. E uno degli incontri più fatali che mi sono capitati è stato quello con Vanna Marchi, che Raffaele Pisu mi disse non è abbastanza sciolta da parlare a un microfono e quindi tu la devi come intervistare, ma questo profumo quanto costerebbe in negozio, quindi noi stasera. Alla fine ha imparato molto molto molto, ha imparato moltissimo e si è arrangiata da sola.
5: Gli ospiti che vedrete questa sera subito hanno consentito di partecipare, quindi c'è tanto interesse legato. Siamo, dico la verità, l'unica città Rimini in Italia che si è ricordata dei 50 anni delle TV locali, quindi per Rimini è un onore, direi.
0: Siamo adesso allo sport, tempo di saluti in casa Dole, parliamo di basket. La Dole infatti saluta e ringrazia Gora Camara. Rinascita Basket Rimini con un post sui social ufficializza l'addio che era nell'aria di Camara. A questo punto per la squadra biancorossa si tratterà di andare a cercare un rimpiazzo di livello. Per quanto riguarda invece il calcio, per il 7° anno di fila il calciomercato si apre al Grand Hotel di Rimini e c'era per noi Roberto Bonfantini, vediamo.
6: Per il 7° anno consecutivo il Grand Hotel di Rimini ha ospitato il gran gala di apertura della sessione estiva di calciomercato, organizzato da Master Group Sport con Adise e in collaborazione con Regione Emilia Romagna. Nel corso della serata, come ormai da tradizione, si è svolta la premiazione dei migliori direttori sportivi della stagione da poco conclusa, insigniti del premio ufficiale Colpi da Maestro. Premiati Piero Ausilio dell'Inter, Carlo Alberto Ludi del Como, Filippo Antonelli del Venezia e Marcello Carli del Benevento.
7: Per me è importante parlare di colpo funzionale, non di grande colpo. Grande colpo è quello che si dimostra funzionale, non è la somma che spendi per un calciatore che stabilisce se è un giocatore grande, se è forte. È quello che serve, è quello che è funzionale, è quello che ti manca. Noi stiamo cercando quel qualcosa che eventualmente ci manca, non per forza stiamo cercando la mediaticità che piace tanto magari fuori, ma per noi conta quello che è il valore che poi il giocatore deve portare.
6: Per il Como, approdato per la prima volta in Champions League, il colpo di mercato la conferma di Nico Paz.
8: Non so se il colpo d'estate, di fatto noi eravamo abbastanza tra virgolette tranquilli, perché rispetto a dimensioni così importanti non si può mai essere tranquilli.

0: tranquilli. Abbiamo sempre avuto una buona interlocuzione col Madrid, la volontà di Nico, un ottimo rapporto con i procuratori, e quindi sapevamo che lo scenario, riconferma, era uno scenario verosimile al di là di quello che si scriveva o leggeva.
1: Sappiamo di dover fare un lavoro importante e c'è tanto da costruire, bisogna avere pazienza, bisogna avere calma, ma soprattutto dobbiamo cercare di non sbagliare, di fare le cose nel modo giusto, perché credo che questa società deve meritare delle grandi opportunità.
2: Abbiamo la fortuna di avere una grande proprietà alle spalle che tutti questi anni dimostrato il voler trasmettere dei messaggi ben precisi, quello di allestire una squadra competitiva. Sappiamo di avere un campionato di Serie A da affrontare difficilissimo, però cercheremo di allestire la squadra nel migliore dei modi, sappiamo benissimo che l'obiettivo primario rimane quello della salvezza.
3: E c'è chi il suo colpo d'effetto l'ha messo a segno addirittura prima dell'apertura del calciomercato, il Ravenna, con l'annuncio di Ronaldinho.
4: È stata un'emozione importante, forte, grazie al nostro presidente, oltreoceano ha fatto questo regalo. È un grande campione, che ne vediamo l'ora di conoscerlo, adesso vediamo in che forma, in che modo. Sicuramente verrà a Ravenna, investirà nella proprietà e vediamo in che modo ci darà una mano.
5: Chiudiamo dando uno sguardo al meteo per la giornata di oggi. Cielo generalmente sereno al mattino con attività cumuliforme pomeridiana sui rilievi sul settore occidentale della regione associata a temporali. Per quanto riguarda la costa, il cielo resterà sereno per praticamente tutta la giornata. Le minime sono in lieve calo, 22-23 gradi, attorno ai 25 invece nei centri urbani. Le massime tra 37 e 39 gradi nelle zone di pianura e pede collinari, 32-35 sulla fascia costiera. Dalla giornata di domani, in modo particolare dalla sera notte, iniziano a vedersi però i primi cambiamenti. Infatti è prevista già un'attività temporalesca, in modo particolare sulle zone di pianura settentrionale, poi in estensione verso il settore appenninico e anche verso la costa. E dalla giornata di dopodomani, quindi vale a dire di giovedì, temporali più diffusi e temperature in sensibile calo su tutta la regione, con le massime che dovrebbero andare tra i 28 gradi del settore costiero e i 31 di quello occidentale. Parliamo in questo caso della giornata di giovedì 2 luglio. Queste le previsioni di ARPAE Emilia Romagna. Grazie come sempre per essere stati con noi e buon proseguimento con la mattinata di Icaro TV.

0: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebimeteo per la giornata di martedì. Ultime ore di gran caldo sull'Italia, da ovest infatti avanzano correnti atlantiche più fresche che hanno già raggiunto l'Europa centrale e portano comunque dall'instabilità già in queste ore sulle nostre zone interne con l'anticiclone che via via invecchia. Vedete la nuvolosità presente al mattino, già della variabilità sulle zone alpine, anche a tratti sul nord Italia, qualche nuvola in Sardegna, poi nel pomeriggio si sviluppano acquazzoni rovesci su gran parte della dorsale appenninica sulle zone alpine, lo vediamo bene anche dalla grafica relativa ai fenomeni previsti, con già qualche piovasco al mattino, vedete, sulle zone alpine sul nord Italia, poi nel pomeriggio fenomeni un po' su tutta la dorsale appenninica con locali sconfinamenti anche alla Valpadana occidentale. Dunque, in sintesi, la previsione per oggi: una giornata ancora in prevalenza soleggiata, specialmente al sud, su pianure e coste, e un clima ancora molto caldo, anche se già con qualche grado in meno al nord, specialmente al nord del Po, dove si sta sotto i 35 gradi, punte di 38-39 ancora tra Emilia-Romagna e Toscana interna. Vedete questi fenomeni, al pomeriggio acquazzoni temporali sulle Alpi, in estensione anche localmente alla pianura piemontese e lungo la dorsale appenninica. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebimeteo.
1: Radio Icaro. 1, 2,

0: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
3: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
4: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
5: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
6: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
5: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
7: Radio Icaro.

0: Radio Icaro, novità.
1: Let's go. Sounds good.

0: su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi, uno per uno.
1: Quanti anni hai stasera? Quanti me ne dai, bambina?

bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
3: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
4: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 78 3862.
5: Uno per uno.

0: Anche il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
0: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Uno per uno. Su Radio Icaro. Un classico di ieri. Un successo di oggi.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Tutti i mercoledì il centro storico di Rimini vive anche in notturna. Fino alle 23:30 la moda diventa un grande party. Oltre 200 negozi saranno aperti organizzando promozioni speciali ed eventi. Shopping, food, arte, cultura e mercatini illumineranno il centro storico di Rimini per tutti i mercoledì d'estate.

0: Rimini Shopping Night, in collaborazione con CNA Rimini, con il contributo di Comune di Rimini, Assicop Unipol, Banca Malatestiana e Vernocchi Auto.
1: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.

0: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
0: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
3: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
4: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
5: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
6: Radio Icaro.

0: Sono le 12 e 31 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Da Simona Mulazzani, buongiorno, bentrovate al nostro appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. La cronaca: un uomo di 63 anni è ricoverato in serie condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena dopo un incidente avvenuto sulla statale ieri sera attorno alle 22:30. L'uomo, residente a Rimini, era a bordo del suo monopattino quando, arrivato all'altezza del lobby, è stato sbilanciato probabilmente dal contatto con lo specchietto retrovisore di un furgone che procedeva in direzione Ravenna. L'autista del mezzo, un riminese di 80 anni, appena percepito l'impatto, si è fermato e ha notato il 63enne riverso sull'asfalto. Immediato l'intervento dei sanitari del 118 che, dopo i primi soccorsi, hanno predisposto il trasporto del ferito all'ospedale Cesenate, dove attualmente si trova in prognosi riservata. Botte e minacce di morte all'indirizzo della compagna, che non riusciva a trovare la forza di denunciarlo. Un 34enne è stato arrestato a Rimini dopo l'ennesima aggressione domestica grazie alle intercettazioni. Ascoltiamo i dettagli nel servizio di Lamberto Abbati.
2: Le telecamere e i microfoni installati dalla squadra mobile di Rimini hanno cristallizzato in diretta una notte di terrore all'interno di un appartamento di Marebello. Era l'alba quando un 34enne di origini peruviane è stato arrestato in flagranza con l'accusa di maltrattamenti e lesioni aggravate ai danni della compagna. L'indagine, coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani, era già stata avviata all'inizio di giugno dopo la segnalazione di un'amica della vittima. Proprio grazie alle intercettazioni ambientali, audio e video, gli agenti hanno assistito in tempo reale all'aggressione iniziata intorno alle 5 del mattino, quando l'uomo, rientrato dal lavoro, ha scatenato la sua furia per futili motivi di gelosia. Prima ha colpito ripetutamente la donna con violenti schiaffi, poi l'ha minacciata di morte con un cacciavite e infine l'ha avvertita che l'avrebbe sfigurata per renderla irriconoscibile se avesse parlato con la polizia. Nonostante le suppliche della vittima, le violenze sono proseguite fino ad un tentativo di soffocamento, interrotto solo dall'arrivo provvidenziale degli agenti, che hanno fatto irruzione nell'abitazione. Al momento

0: Dell'intervento, l'aggressore ha finto di dormire, ma i segni sul volto della compagna e le tracce di sangue sulle lenzuola hanno confermato la ferocia dell'aggressione. La donna, trasportata in ospedale, ha riportato ferite e traumi giudicati guaribili in 20 giorni. In passato si era sempre rifiutata di denunciarlo. Anche durante le fasi dell'aggressione gli giurava che non lo avrebbe mai lasciato. «Smetti di picchiarmi, non voglio che va in galera», ripeteva la donna. Il compagno ora si trova nel carcere dei Casetti a disposizione dell'autorità giudiziaria.
1: Ieri mattina c'è stato un sopralluogo del sindaco di Rimini e degli assessori al cantiere di uno dei 3 nuovi asili di prossima apertura finanziati dal PNRR, separato anche di copertura delle richieste per le famiglie. Il servizio di Maurizio Ceccarini con le interviste alla vice sindaca Chiara Bellini e all'assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli.
2: Un investimento da circa 8 milioni finanziato dal PNRR per 3 nuovi asili. Il Pollicino al Parco Pertini di Marebello, il Peter Pan a Viserba con una nuova struttura al posto di quella vecchia che sarà integrata con l'adiacente Galeone per un polo 06 e il Girotondo che sposta la struttura di via Circonvallazione in via Codazzi al posto della scuola elementare Montessori, a sua volta trasferita in via Cuneo. 3 nuove strutture con soluzioni moderne, adeguate anche al servizio per 11 mesi l'anno.
3: Sono strutture che hanno una risposta per quanto riguarda l'elemento di staticità sismica, una risposta per quanto riguarda la parte energivora, ma soprattutto in un rapporto molto forte con il settore educazione, scuole che sono state costruite mettendo in primo piano l'elemento didattico, la duttilità, i nuovi linguaggi d'educazione con la realizzazione.
2: Con i nuovi nidi, l'attuale rete del comune di Rimini disporrà di 67 posti in più.
4: L'Unione Europea ci chiedeva di raggiungere la soglia di copertura di posti del 33% e grazie a questi interventi, grazie anche a delle politiche lungimiranti anche di lavoro e di collaborazione anche con i gestori dei nidi privati convenzionati, arriviamo ad una copertura oggi che supera il 45% e diciamo che per la fine del 2027 avremo esaurito completamente la lista d'attesa.
2: Cantieri complessi, tra rispetto delle tempistiche, aumento dei costi e ricerca e relazioni con le imprese.
3: L'aumento dei prezzi, il tema del PNRR, il 110, la difficoltà anche di recuperare i materiali. Però c'è stata una volontà comune, portare a casa questo risultato. C'è stato anche un ragionamento di capire i tempi, le necessità. Dall'altra devo dire che si è capito per chi si davano queste opere.
1: La diagnosi di malattia oncologica sembrava chiedere di mettere in sospeso tutti i progetti di vita, ma grazie alla scuola in ospedale, nata lo scorso anno nel reparto di oncoematologia pediatrica dell'Infermi di Rimini, 3 giovani pazienti sono riusciti ad affrontare e superare gli esami di Stato. Lunedì con la prova orale si è concluso l'esame di maturità tecnica di uno degli adolescenti ricoverati. Solo pochissime settimane fa aveva ricevuto una diagnosi oncologica, ma supportato dal personale e dai docenti dell'Istituto Tecnico Belluzzi da Vinci e dai membri della commissione è riuscita a superare tutte e 3 le prove previste. Nei giorni scorsi si è svolto anche il primo esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Il ragazzino ha sostenuto le prove scritte in ospedale, affiancato dalle insegnanti, anche la sua insegnante di Bertinoro, per poi completare con la prova orale a casa. Piccola chicca, è uscito con il voto di 10 e lode. La terza storia è quella di uno studente che a meno di 60 giorni da un trapianto e contro ogni previsione è riuscito a varcare fisicamente le porte della sua scuola per sostenere l'esame di maturità insieme ai suoi compagni. Nell'ambito del percorso di preparazione alla visita di Papa Leone XIV, atteso nella diocesi di Rimini il 22 agosto, questa sera il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, presiederà alle 19 la Santa Messa in Cattedrale. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Icaro TV. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento d'ascolto.
5: Radio Icaro. L'informazione continua.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
5: Radio Icaro, la musica continua.

0: Radio Icaro, novità.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Caldo record, allerta in 25 città, muore un bracciante nel Mantovano, in arrivo però piogge e temporali, le temperature destinate a calare. Venezuela, estratto vivo dalle macerie un bimbo di 12 anni, 5 giorni dopo il violento sisma, il bilancio è di oltre 1700 vittime. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre del 2025, ora si cercano i mandanti. Non lacerate la tunica di Cristo, lo scrive il Papa in una lettera ai lefebriani alla vigilia della consacrazione episcopale di 4 vescovi senza il mandato pontificio. Buongiorno da Antonella Mitola. Caldo record, allerta in 25 città, muore un bracciante nel Mantovano, in arrivo però piogge e temporali con temperature in calo. Sentiamo Alessio Orlandi.
2: Stava raccogliendo angurie in un'azienda agricola di Magnacavallo, in provincia di Mantova, quando all'improvviso si è accasciato al suolo senza riprendere conoscenza. È morto così, per un malore forse dovuto alle alte temperature, Haddad Taher, bracciante agricolo marocchino di 55 anni. Salgono così a 3 nelle ultime 24 ore i decessi legati al caldo rovente che ha avvolto anche il nostro paese negli ultimi giorni. Ieri a perdere la vita un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. In Italia non c'è stato nessun picco di mortalità tra gli over 65, ma va tenuta alta l'attenzione, ha fatto sapere il Ministero della Salute, cercando di smorzare l'allarme dopo i dati diffusi dall'OMS sugli oltre 1300 morti in Europa negli ultimi 10 giorni. Oggi in Italia 25 le città da bollino rosso, poi già a partire da stasera, fanno sapere gli esperti, potrebbero formarsi temporali violenti, accompagnati da grandine, soprattutto sulle Alpi e nelle zone interne del centro-sud. Ieri piogge e raffiche di vento hanno colpito il Torinese, acquazzoni anche a Milano, oltre 30 invece gli interventi dei vigili del fuoco in Toscana, soprattutto nel Pisano e in Versilia, per la caduta di alcuni rami e il crollo di un muro di contenimento. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: In Venezuela la terra continua a tremare, estratto vivo dalle macerie un 12enne, cresce di ora in ora il bilancio delle vittime, oltre 1700 quelle confermate, decine di migliaia ancora i dispersi. Sentiamo Lucia Ascione.
3: 1719 morti, oltre 50.000 dispersi, 6 milioni e 700 mila senza casa, 2 milioni solo nell'area della Grande Caracas, 60 mila gli edifici recuperabili. Impietoso il bilancio del doppio sisma del 24 giugno. Nonostante l'ultimo recupero di un bimbo vivo di 12 anni, ieri le speranze di salvare i sepolti dalle macerie si spengono di ora in ora, mentre montano le proteste contro il governo. Discutibile appare la decisione della presidente ad interim Rodriguez di sospendere per 48 ore l'accesso dei corrispondenti internazionali nello stato di La Guaira, epicentro delle operazioni di soccorso, scelta ufficialmente assunta per ragioni sanitarie e per limitare i rumori nelle aree interessate dalle ricerche. Intanto soccorritori volontari cileni denunciano intimidazioni da parte dei militari venezuelani perché sospettati di essere spie degli Stati Uniti. Dopo la forte replica di ieri, chiudono nuovamente le linee metro almeno fino ai primi di luglio per consentire verifiche di sicurezza. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: La guerra fra Russia e Ucraina, prosegue la controffensiva di Kiev, oltre 400 droni lanciati in territorio russo e sale a 7 morti il bilancio dell'attacco di Mosca ieri contro la città di Dnipro. Sentiamo Marco Burini.
4: La popolazione ucraina è quotidianamente nel mirino e il boss del Cremlino lo sa benissimo. I nostri attacchi di rappresaglia in profondità nel territorio ucraino sono molto più potenti, efficaci e francamente distruttivi, ha detto l'altro giorno Putin, ribadendo le sue pretese per farla finita con questa maledetta guerra. Tenersi il Donbass e tenere Kiev fuori dalla NATO. Ma i sabotaggi alle raffinerie, che hanno lasciato molti automobilisti russi senza carburante, rinfrancano Zelensky, che prosegue la controffensiva dei droni. Più di 400 quelli lanciati la scorsa notte e un bambino di 6 mesi è rimasto ucciso nell'incendio della sua casa nella regione di Mosca. Il leader ucraino irride gli sforzi della Russia per conquistare l'est del paese. Prevedono di conquistare il Donbass entro il 31 dicembre di quest'anno, ma il Cremlino ha già posticipato la scadenza 15 volte. Marco Burini, linea allo studio.
1: Ora la situazione in Medio Oriente con il giallo sull'incontro annunciato fra Trump a Doha delle delegazioni di Stati Uniti e Iran. Intanto resta caldo il fronte libanese con Israele che continua i raid nonostante l'accordo di Washington. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
5: Resta poco chiara la cornice del viaggio in Qatar, dato per certo dalla CNN, degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, con al centro il memorandum sull'Iran. Il regime di Teheran ha smentito che ci siano in agenda colloqui diretti con gli americani nei prossimi giorni e continua a minacciare risposte per ogni presunta violazione. In riferimento agli scontri a fuoco dei giorni scorsi per lo stretto di Hormuz, dallo sminamento l'Iran rifiuta collaborazioni straniere al passaggio in sicurezza e senza tasse delle navi. Resta appeso a un filo anche l'accordo tra Libano, Israele e la l'aviazione Tel Aviv ha messo a segno altri raid questa notte nel sud contro postazioni militari di Hezbollah, ma è anche l'ala politica del Partito di Dio a rifiutare l'accordo siglato a Washington, come hanno dimostrato le manifestazioni di piazza della parte più radicale degli sciiti libanesi, che mettono a rischio il già fragile equilibrio di un paese con più di 1 milione di sfollati dal sud, dove migliaia di case sono state distrutte. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Lignano Studio.
1: La piaga delle morti sul lavoro continua. Tra le vittime negli ultimi 3 giorni, negli ultimi 4 anni gli incidenti mortali si sono ridotti, ha detto poco fa nelle sue comunicazioni alla Camera la ministra Calderone. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
6: Buongiorno Antonella. Incidenti mortali, infortuni e sfruttamento sono feriti che colpiscono il paese, così la ministra del lavoro Calderone in aula alla Camera nelle comunicazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Nello scorso anno si contano 1093 decessi in lieve aumento, motivo per cui si deve intervenire in modo ancora più capillare. L'obiettivo resta quello di ridurre al massimo gli infortuni fino a zero e zero morti bianche. Prevenzione, la parola cardine su cui tutto deve ruotare, aggiunge, attraverso l'aumento del numero degli ispettori senza i quali diventa difficile il controllo, di cui l'utilizzo della cosiddetta patente a punti. Tema del lavoro che entra nel dibattito politico polarizzato soprattutto orale difesa dalla Presidente del Consiglio Meloni, che in un'intervista sottolinea come sia giunto il momento di eleggere un Presidente della Repubblica di destra. Per le opposizioni invece le dichiarazioni di Meloni stanno lì a dimostrare che il suo obiettivo resta il Quirinale. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre del 2025. Auspico passi avanti anche per i mandanti, dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano. Sentiamo Amelia Cartia.
7: Individuati i presunti esecutori, adesso è caccia ai mandanti. Le indagini per l'attentato dinamitardo ai danni del giornalista di Report Sigfrido Ranucci hanno portato i carabinieri del comando provinciale di Roma a muoversi tra le province di Napoli e Avellino, dove questa mattina è scattato l'arresto per 4 persone. Di età compresa fra i 22 e i 53 anni, i fermati hanno a vario titolo precedenti penali per reati che vanno dallo spaccio di stupefacenti alla rapina fino al sequestro di persona. Tra di loro anche una donna che si sarebbe occupata di effettuare il sopralluogo nei pressi della casa del giornalista, dove poi è stato fatto esplodere l'ordigno che ha danneggiato il muro perimetrale dell'abitazione e distrutto 2 auto. Per 3 di loro si sono aperte le porte del carcere, mentre una è stata destinata ai domiciliari. Tutti sono gravemente indiziati di detenzione e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, aggravati dalle modalità di tipo mafioso. Mentre non è stata accolta la richiesta del PM di contestare anche il reato di strage. Fondamentale nella ricostruzione dei fatti avvenuti a Pomezia il 16 ottobre 2025, l'analisi dei tabulati telefonici. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: A Monte Carlo si indaga per tentato omicidio dopo che ieri una bomba esplose in un edificio, ferendo gravemente un oligarca ucraino, la moglie e il figlio di 13 anni. Non è terrorismo, dice il procuratore generale del Principato. L'uomo e la moglie sono in condizioni critiche. Ancora oscuro il movente. Vi prego, vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi, non lacerate la tunica di Cristo, lo scrive il Papa in una lettera indirizzata alle Lefebvriane alla vigilia della consacrazione episcopale di 4 vescovi senza il mandato pontificio che sancirebbe lo scisma. Sentiamo Rita Salerno.
8: Tornate sui vostri passi è l'appello di Papa Leone XIV alla Fraternità Sacerdotale San Pio X alla vigilia dell'ordinazione di 4 vescovi senza il mandato pontificio nel seminario svizzero di Econa domani, che comporterebbe un nuovo atto scismatico. La lettera, scritta in francese e indirizzata a Don Davide Pagliarani, superiore generale del gruppo tradizionalista fondato dal vescovo francese Marcel Lefebvre, in aperto contrasto con la Santa sede a causa delle riforme del Concilio Ecumenico Vaticano II, porta la data del 29 giugno, festa dei Santi Pietro e Paolo. La Chiesa è disponibile ad un percorso di dialogo e di intesa che lo Spirito Santo può rendere possibile e fecondo, si legge nel testo, e prosegue: prego per voi perché lacerare la tunica di Cristo è un peccato di estrema gravità. Il Signore illumini le vostre coscienze e risvegli i vostri cuori. Da Roma, Rita Salerno.
1: È tutto, ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Lorenzo Sadi in regia, da Antonella Mitolo, una buona giornata.

0: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
1: Tutti i mercoledì il centro storico di Rimini vive anche in notturna. Fino alle 23:30 la moda diventa un grande party. Oltre 200 negozi saranno aperti organizzando promozioni speciali ed eventi. Shopping, food, arte, cultura e mercatini illumineranno il centro storico di Rimini per tutti i mercoledì d'estate.
2: Rimini Shopping Night, in collaborazione con CNA Rimini, con il contributo di Comune di Rimini, Assicop Unipol, Banca Malatestiana e Vernocchi Auto.
3: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
4: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Su Radio Icaro, solo grandi successi in pausa pranzo.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
3: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
4: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
5: Su Radio Icaro, solo grandi successi in pausa pranzo.

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. L'ondata di calore che prosegue da giorni sta mettendo sotto pressione i sistemi sanitari europei. In tutta Europa i pronto soccorsi risultano sotto stress. In Francia chiamate di emergenza medica aumentate fino al 50% in alcune città. Questa l'istantanea scattata stamane da Hans Kluge, direttore dell'Ufficio regionale europeo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'Italia segna 5 decessi in 24 ore. Sul fronte delle previsioni, previsto un calo delle masse e temporali che torneranno a interessare le zone interne nelle ore serali e della notte. La corsa contro il tempo in Venezuela per tentare di salvare ancora superstiti del terribile terremoto che ha sconvolto il paese. Un bambino di 12 anni è stato portato in salvo dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di ieri, 5 giorni dopo il sisma. Il Papa scrive una lettera ai refervianiani alla vigilia delle consacrazioni episcopali illecite. Vi prego, vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi. Vi esorto, dice ancora il Papa, a considerare attentamente il bene spirituale dei fedeli, perché l'atto scismatico che compireste li priverebbe della ricezione lecita e in taluni casi persino valida dei sacramenti che essi amano e cercano per la propria santificazione. La Chiesa, conclude il Pontefice, è disponibile a un percorso di dialogo e di intesa che lo Spirito Santo può rendere possibile e fecondo. 4 arresti per l'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Rannucci del 16 ottobre 2025, misure cautelari per detenzione di esplosivi, danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso nei confronti di Antonio Passariello, Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davini, tutti residenti tra le province di Napoli e Avellino, avrebbero operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro. Le indagini naturalmente proseguono in queste ore per scoprire i mandanti. Il sovraffollamento delle carceri non può più essere considerato un'emergenza. Non dobbiamo continuare a ragionare in termini emergenziali, lo ha detto oggi il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, presidente della CEI, intervenendo a un seminario sul tema che è stato organizzato a Bologna. Il porporato ha spiegato che bisogna superare una concezione della pena fondata esclusivamente sulla sofferenza. È tutto per questa edizione Flash, torniamo insieme con l'aggiornamento delle 15.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Buon martedì pomeriggio, oggi 30 giugno e anche giugno lo abbiamo tolto quasi dal calendario in questo 2026, l'ultima giornata insieme, ma naturalmente la seconda puntata, il secondo appuntamento con le parole dell'estate in questa nuova stagione molto calda, molto estiva anche dal punto di vista musicale, con tantissime novità che poi insomma durante questo viaggio estivo vi racconteremo con festival in giro per la nostra bella Italia. Naturalmente se anche voi siete ansiosi di comunicarci dove andrete quest'estate, che tipo di festival, anche che appuntamenti culturali volete segnalarci nella vostra zona, nel vostro borgo, nella vostra città o anche località di vacanza, segnalateceli tutti a diretta@radiumblu.it. Questo è il nostro indirizzo di posta elettronica, vi aspetto anche oggi pomeriggio e vi aspetto anche con le news che vengono anche date fuori diretta dal nostro Sabino D'Alessandro, il nostro chartman, che è pronto anche a regalarci delle chicche ogni tanto. Poi vi sveleremo anche i suoi gossip dell'ultimo giorno. Vabbè, allora in questo 30 giugno in cui riprendiamo anche le file del discorso delle classifiche dell'estate, nuovo appuntamento che andrà in onda da sabato ovviamente con le classifiche del passato. Ieri abbiamo avuto un'anticipazione direttamente dagli anni 80 e oggi un'altra piccola chicca in anticipazione su quello che ascolterete nel weekend.

canzone rinata, praticamente soprattutto fatta conoscere alle nuove generazioni grazie anche alla serie televisiva Stranger Things, di cui è stata colonna sonora ed è colonna sonora questa di Kate Bush, Running Up the Hill. Siamo ritornati agli anni 80 per aprire le danze di questo pomeriggio in musica su In Blu 2000 con le parole dell'estate, naturalmente con tutti voi che ci scrivete a diretta@radioinblu.it. tra poco saluteremo una nostra amica, ma vi ricordo che c'è l'opportunità di seguirci in streaming, quindi di scaricare la nostra app Play 2000, portarci sempre con voi in ogni luogo, naturalmente anche in vacanza. Mi raccomando, se state pensando di fuggire verso altri lidi, sempre in nostra compagnia, mi raccomando, sia dall'app ma anche dal sito play2000.it, dove ci sono tutti i nostri contenuti, anche quelli in podcast. Allora, salutiamo Marta che ci ha scritto ad esempio che a quest'ora pratica una sorta di siesta, anche se si trova al lavoro, cerca di schiacciare più o meno un pisolino ogni 5 minuti per rilassarsi dopo l'abbiocco, dopo pranzo, perché e poi ho scovato, cara Marta, e lo dico per tutti quelli che magari hanno paura di addormentarsi sul luogo di lavoro, perché giustamente non si potrebbe, almeno nella nostra cultura, nella nostra società non è ammesso, però in Giappone fare ad esempio un pisolino sul lavoro è una pratica culturale molto diffusa, noto come inemuri, che letteralmente significa essere presenti mentre si dorme, cioè qualcuno ti parla ma tu in realtà stai dormendo, piuttosto che un segno di pigrizia oppure anche un comportamento non appropriato sul posto di lavoro, è socialmente accettato in Giappone e rispettato addirittura, dimostra grande dedizione e stanchezza dovuta all'eccessivo impegno. Quindi se il tuo capo magari ti vede che stai schiacciando un pisolino sul luogo di lavoro o sei mezzo abbioccato sulla scrivania, sappi, anche cara Marta che c'è scritto, che effettivamente non deve aver paura e questo è un atto anzi di dedizione verso la tua azienda, e quindi dovresti esserne fiera. Poi facci sapere se magari il tuo capo la pensa come in Giappone, come l'Inemuri ci insegna anche qui, quello che vi abbiamo raccontato alle parole dell'estate in questo 30 giugno 2026, ricco di aneddoti, curiosità, musica, soprattutto anche divieti. Parleremo tra poco anche di divieti molto particolari nel nostro paese a livello estivo, e anche di una nuova moda di snack mordi e fuggi, quindi per la nostra alimentazione. Intanto un altro successo anni 80, Nick Carr Show.

amore. Francesco Renga, Giusy Ferreri su In Blu 2000. Allora, nel pomeriggio di oggi ci siamo lasciati incuriosire e lasciati catturare effettivamente da quello che è uno snack che può essere funzionale tutto il giorno, uno spezzafame, quello che ti riempie, diciamo, lo stomaco al momento, che ti fa tirare avanti la giornata. Forse io e Sabino preferiamo ovviamente qualcosa di più sostanzioso per affrontare soprattutto il pomeriggio, perché la giornata è lunga, però c'è un segreto di una nuova tendenza alimentare che riguarda anche noi italiani. L'abbiamo un po' importata dalla America, questo modo di mangiare mordi e fuggi che si chiama snackification, ed è il segreto di una nuova tendenza, cioè ci sono gli spuntini da fare in movimento che stanno sostituendo piano piano il classico modo di mangiare come tutti lo conosciamo. Quindi addio ai pasti tradizionali. Si tratta di questa tendenza alimentare, sempre più persone scelgono di sostituire i classici pasti con snack consumati in movimento durante la giornata. A questo proposito ci sono i nutrizionisti che subito invitano a gestire questo fenomeno con equilibrio e attenzione alla qualità. Quindi spazio sì agli snack, ma con attenzione. Sempre più persone consumano questi piccoli spuntini durante la giornata. Questa tendenza arriva dai paesi anche anglosassoni. Secondo un sondaggio del 2024, il 56% delle persone dichiara di sostituire i pasti con spuntini o porzioni ridotte. In questo contesto la qualità degli ingredienti e la scelta dei nutrienti diventa sempre più importante. Anche una pausa veloce può trasformarsi in un momento di benessere, energia e gusto, quindi non tralasciamo anche questo aspetto. Quindi bisognerebbe scegliere innanzitutto gli ingredienti mirati, ma allo stesso tempo freschi e di stagione. Ad esempio in questo periodo dove fa molto caldo, frutta fresca come il melone permette di creare spuntini leggeri, pratici, adatti alla stagione estiva. Ma gli alleati funzionali sono anche le erbe aromatiche come limone o spezie, che possono aggiungere gusto senza eccedere con condimenti elaborati. I cereali sono anche molto importanti, già pronti come farro, orzo, quinoa o grano saraceno, che possono diventare questa base semplice per snack equilibrati. Quindi si mangia un po' di meno ma più frequentemente durante l'arco della giornata come sostituto dei pasti, ed è anche un segno di un cambiamento culturale, dicono. E anche dal punto di vista economico, la crescita prevista per lo scorso anno ha toccato i 680 miliardi di dollari con un aumento del 3,7% rispetto al 2023. Il Nord America è in testa con questa tendenza, con il 28% delle vendite globali, mentre la regione Asia e Pacifico al secondo posto con il 23%. Un aspetto generazionale, anche perché una ricerca ad esempio del 2023 ha messo in luce come le generazioni più giovani abbiano una particolare propensione agli snack. I millennial, la generazione Z, consumano il 10% di snack in più al giorno rispetto alle generazioni passate, a causa appunto di stili di vita più frenetici, anche più in movimento. Questi giovani si muovono di più evidentemente anche facendo sport, quindi uno snack veloce può essere la cosa giusta anche per riequilibrare tutte quelle energie che il corpo perde durante la giornata. 14:22, noi insomma ci nutriamo anche di musica grazie a Mary Froese.

14:25, si parla tanto anche di scuola, di esami, periodo giusto, non solo la maturità, ma anche le pagelle che ad esempio inizio giugno hanno terrorizzato un bel po' di famiglie, anche di studenti. Ne parleremo insieme tra poco con un'esperta. Intanto c'è spazio per i grandi classici su In Blue 2000, le parole dell'estate anni 70 con gli Earth, Wind & Fire.

0: Gioia con Bossa Nostra all'interno delle parole dell'estate. È un piacere ritrovare oggi pomeriggio la pedagogista che insomma si occupa anche di tante altre cose, quindi anche una coach e anche una formatrice, Federica Ciccanti con noi. Federica, benvenuta, buon pomeriggio.
1: Grazie anche a voi.
0: Allora, ritorniamo a parlare di te, Federica, e ritorniamo a parlare di tutto quello che, di cui tu ti occupi, soprattutto per i nostri nuovi ascoltatori. Chi è Federica Ciccanti e di cosa si occupa, prima di tutto, prima di andare diciamo alla discussione di oggi?
1: E allora, io sono una pedagogista, un pedagogista clinico, e sono anche un mediatore che si occupa di aiutare le coppie a separarsi in modo come dire il più possibile rispettoso anche del benessere dei figli. E quindi io seguo famiglie che vogliono crescere anche nei momenti quelli un po' più tosti, quelli un po' più critici della crescita dei figli, appunto, dove ci sono delle problematiche comportamentali o relazionali. Ho un centro clinico che si occupa proprio di questo.
0: E quindi poi hai realizzato anche un libro dal titolo Regole Facili, di cui abbiamo parlato.
1: Esattamente.
0: Esatto, Genitori Felici e Figli Anche, che è molto importante, edito da Vallardi, che immagino ti abbia dato tante soddisfazioni. E oggi sei qui per parlarci soprattutto di giovani, di adolescenti, di bambini che hanno a che fare un po' con lo spauracchio delle recenti pagelle scolastiche, ma anche di questi voti che vengono dati a questi ragazzi che non tengono conto di altro tipo di competenze.
1: Sì, purtroppo le competenze come dire più di carattere emotivo e sociali sono competenze invisibili, e sono ad esempio l'empatia, la capacità di autoregolare le proprie emozioni, la capacità di collaborare, la curiosità nel conoscere, andare oltre il concetto dell'apprendimento che si apprende sul libro. Purtroppo queste non finiscono in pagella, ma ti assicuro che sono veramente quelle che danno la sostanza per il vero apprendimento, perché i ragazzi imparino nel lungo termine, e soprattutto perché diventino degli adulti che siano in grado di rapportarsi con gli altri adulti anche nel mondo del lavoro. È come se fosse una casa che cresce con tanti mattoni. Non ci sono solo quelli della scuola, ci sono anche quelli più interni, meno invisibili, ma non per questo meno importanti.
0: E poi lo diciamo, Federica, queste competenze non strettamente legate al curriculum di questi ragazzi, al centro anche di un dibattito educativo che è stato confermato dall'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.
1: Esattamente, le competenze socio-emotive dei ragazzi tra i 10 e i 15 anni

0: sono messe insieme con i risultati scolastici migliori, significa che li producono maggiore soddisfazione nella vita, comportamenti più sani e addirittura anche meno ansia da prestazione, con la possibilità di crescere anche nel mondo del lavoro un domani. Quindi qui c'è un dato critico, no, che emerge, cioè le competenze sono distribuite anche in modo diseguale per età, genere e, ahimè, ci vuole un occhio anche al contesto socio-economico, ma tendono a diminuire proprio in questa età che hai nominato tu, tra i 10 e i 15 anni, proprio nel momento in cui la scuola dovrebbe allenarli e non solo la vita e non solo la famiglia.
1: E a questo punto entri in gioco tu con delle indicazioni pratiche che possiamo diciamo dare ai genitori per allenare in famiglia questi ragazzi. Quello che non fanno a scuola lo possono fare a casa praticamente.
0: Assolutamente sì, la famiglia diventa non solo il luogo dove ci si è generati e ci si genera tutti i giorni diventando genitori, ma è il luogo anche dove ad esempio si impara ad aspettare, no? In questo momento storico tanti bambini e tanti ragazzi fin da piccoli hanno un problema a tollerare la frustrazione, quindi il non poter avere quello che vogliono subito. Questo è un allenamento importante. Un altro allenamento importante è il diritto di sbagliare, perché non sbagliano solo i figli, ma sbagliano anche i genitori, e quando questo viene portato alla luce del sole, ecco che scatta un meccanismo meraviglioso che è la chiusura della predica, dell'uso della predica, ma il portare invece una testimonianza, un modello, no? Di chiedere scusa e comunque di avere anche il diritto di cadere e poi rialzarsi. In fondo i figli non vogliono genitori perfetti, ma vogliono genitori che si sanno rialzare, e mentre si rialzano i genitori e i figli vedono come si fa e quindi imparano ad esempio ad attendere la risposta ad una domanda, imparano ad avere, a fare più squadra e a perseguire meno il risultato fine a se stesso, perché a volte l'ambizione senza freni e senza un contenitore di valori può portare i ragazzi a volere quello che vogliono per il solo gusto di volerlo e non si godono il viaggio, e questo è veramente secondo me una perdita. Mentre in famiglia possono imparare questo non solo direttamente sulla propria pelle, ma anche dall'esempio dei genitori, no?
1: Uh-huh. È vero. Ma poi c'è anche un lato molto particolare di queste indicazioni che possono essere intercambiabili tra loro, quindi non è necessario seguirle dalla prima alla sesta, si può anche andare al contrario, no? Dalla regola numero 6 alla numero 1 per questi consigli che tu ci dai, Federica. Ad esempio, farsi delle domande senza una risposta immediata, cioè anche alimentare la ricerca, il dubbio, l'esplorazione, possono essere dei terreni fertili per la crescita di questi ragazzi.
0: Assolutamente sì, perché se tu dici tutto, dai tutte le informazioni, non fai muovere quel meccanismo della curiosità, per cui se la risposta arriva troppo in fretta non permetti a tuo figlio di sentire il bisogno di andare anche a cercarsela da sola quella risposta. Non deve venire sempre tutto dai genitori, i genitori non devono dare sempre tutte le risposte a tutte le domande.
1: Perché certe volte vengono visti anche come una sorta di supereroi i genitori, no? Che devono assolutamente essere invincibili, dare tutte le risposte, però in questo caso è un'arma a doppio taglio anche questo.
0: Diciamo che bisogna sempre, hai ragione, come tutti i contesti bisogna assolutamente dosare bene gli ingredienti, come quando si fa una torta, no? Può essere buona quanto vuoi, la torta è fatta di dolce, ma se metti troppo zucchero diventa assolutamente immangiabile anche per gli amanti dello zucchero, quindi bisogna dosare bene, e ti dirò anche a seconda dell'età, ma soprattutto a seconda della tipologia di personalità che ha tuo figlio, no? Che si sta costruendo, quindi anche del carattere che sta venendo fuori, no? Già un po' leggere anche i bisogni dei figli, no? In qualche modo, anche chiedendo aiuto quando serve, leggendo un buon libro, informandosi, è importante.
1: L'hai detto prima, Federica, più squadra, valorizzare un gesto di aiuto e anche un atto di gentilezza e la disponibilità verso gli altri, cose fondamentali che si dovrebbero imparare già da piccoli, e lo dico anche per i genitori, cioè dovrebbero essere pronti anche loro a farlo per dare buon esempio ai figli.
0: Assolutamente sì, guarda, io credo che il primo atto di gentilezza nasca dal dire grazie quando si riceve qualcosa, e senza la pretesa di essere ringraziati ogni due minuti, perché comunque mettere al mondo i figli è un atto di amore, come dire, incondizionato, che non richiede nulla indietro. Però è anche vero che imparare a ringraziare, ad essere grati, ecco, a sviluppare proprio la gratitudine è un valore importante all'interno di una famiglia, perché poi tu pensa che quando saranno grandi questi figli porteranno dentro di sé questa esperienza, ed è quella che ad esempio nel mondo del lavoro fa molto la differenza, perché richiede di saper stare insieme con gli altri, quindi di fare squadra e non gruppo.
1: Quando sarà pronta, secondo te, Federica, la scuola per inserire queste competenze invisibili nel curriculum dei propri studenti? Mai forse.
0: Allora, la scuola italiana sicuramente sta compiendo degli sforzi, diciamo che è legata a dei modelli, se vogliamo, anche un po' istituzionali, no? Dove ancora si lavora molto per curriculum, quindi si fa un po' fatica. Diciamo che ci sono, dal mio punto di vista, degli insegnanti che salvano veramente la scuola perché hanno moltissima attenzione, e dovremmo imparare a valorizzare queste persone che veramente si mettono a disposizione del non visibile, che è appunto quello di cui stiamo parlando adesso, no? E quindi un applauso a questi insegnanti, poi perché la scuola veramente si prepari a non essere una come dire, un luogo di etichette, di giudizi solo o di voti. Io credo che ci sia bisogno di una rivoluzione anche, come dire, istituzionale, non solo interna del singolo insegnante, che può molto sicuramente, ma rimane una goccia. Certo. Però le gocce si sa che fanno il mare, no? Quindi
1: è vero. E quindi, insomma, più squadra anche per i professori, gli insegnanti.
0: Assolutamente.
1: Decisamente sì. Federica, grazie, ti seguiamo, hai delle pagine, ovviamente, immagino di sì, un sito dove possiamo seguire tutto il tuo percorso, anche i tuoi consigli che ci hai appena raccontato.
0: Sì. Assolutamente sì, www.federicaciccanti.it, e poi c'è il sito del mio centro, il pontedelleparole.com.
1: Ti ringrazio, Federica, anche per questo pomeriggio insieme, e alla prossima con tanti altri
0: grazie.
1: Buoni consigli.
0: Buona giornata.
1: Grazie mille. Federica Ciccanti con noi continuiamo il nostro pomeriggio, c'è il nostro Sabino D'Alessandro in regia. Adesso a questo punto dobbiamo insomma anche raccogliere tutti i vostri messaggi, tra poco vi saluteremo. Anche per quanto riguarda questa discussione e tante altre che vi hanno colpito, potete partecipare attivamente mandandoci un messaggio a diretta a radioblu.it. Alle 14.42 siamo pronti anche per ritornare agli anni 90, e lo facciamo con questa di Lene Marlin.

Salti repentini tra passato e presente, in questo caso siamo ritornati agli anni 90, quelli dei Delta V con Se telefonando 14:49, hai qualcuno da chiamare, Sabino, chiamalo adesso e non ci pensare più.

questa di Miles Smith, la nuova Old Me in the Dark, lui che recentemente, qualche mese fa a dire il vero, aveva collaborato anche con Niall Horan, l'ex One Direction, per un altro duetto molto efficace, molto bello, che insomma ha scalato le classifiche internazionali. Intanto, ritornando al nostro contenitore del pomeriggio, che va avanti, ve lo ricordo, fino alle 16, nella prossima ora anticipazioni gustose delle classifiche dell'estate, del weekend, e poi anche le multe ai Bagnini.

0: News.
1: L'Europa alle prese con l'ondata di caldo anomalo. Lunedì prossimo, 6 luglio, la riunione d'emergenza tra OMS e Stati del vecchio continente. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in tutta Europa i pronto soccorsi sono stati messi sotto stress. In Francia le chiamate d'emergenza medica sono aumentate del 50%. In Italia 5 morti per il caldo, sul fronte meteo primi cedimenti delle massime e temporali nelle zone interne. Una capotreno è stata aggredita in modo brutale ieri sera su un Frecciarossa fermo per un guasto alla stazione di Milano Lambrate. La donna afferrata per la difesa è stata scaraventata a terra e colpita al volto. Solo l'intervento di alcuni passeggeri ha evitato il peggio. L'aggressore è riuscito a dileguarsi. Vi prego e vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi. Così ieri e così oggi Papa Leone, in una lettera indirizzata ai lefebvriani alla vigilia della consacrazione episcopale prevista per domani di 4 vescovi senza il mandato pontificio, che sancirebbe dunque lo scisma.
2: Tornate sui vostri passi, è l'appello di Papa Leone XIV alla Fraternità Sacerdotale San Pio X, la lettera scritta in francese indirizzata a Don Davide Pagliarani, superiore generale del gruppo tradizionalista fondato dal vescovo francese Marcel Lefebvre, in aperto contrasto con la Santa Sede a causa delle riforme del Concilio Ecumenico Vaticano II, porta la data del 29 giugno, festa dei Santi Pietro e Paolo. La Chiesa è disponibile ad un percorso di dialogo e di intesa che lo Spirito Santo può rendere possibile e fecondo, si legge nel testo, e prosegue: prego per voi, perché lacerare la tunica di Cristo è un peccato di estrema gravità. Il Signore illumini le vostre coscienze e risvegli i vostri cuori. Da Roma, Rita Salerno.
1: Il Papa ha nominato prefetto del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale suor Alessandra Smerilli, finora segretario del medesimo Dicastero. Nell'ultimo fine settimana, tra venerdì 26 e domenica 28 giugno, sono state 35 le vittime per incidenti stradali in Italia, un numero in lieve diminuzione rispetto al weekend precedente quando i decessi furono 40, lo rileva oggi l'ASAPS, l'Associazione dei Sostenitori e Amici della Polizia Stradale. Entra in vigore domani lo scudo dell'Unione Europea per il settore siderurgico, nuova regolamentazione che riduce le importazioni in esenzione doganale di 26 categorie di prodotti siderurgici in media del 47% rispetto al precedente regime di salvaguardia. È tutto, torniamo insieme alle 16.

Abbiamo riaperto la seconda ora ufficialmente con Elton John, la sua Rocket Man, davvero una canzone storica, senza tempo, le nostre parole dell'estate. I benvenuti anche voi con i vostri messaggi a diretta a radioblu.it. Salutiamo Filippo, grazie per averci comunicato che prestissimo, praticamente domani, andrai in vacanza, quindi raccontateci anche le vostre ferie, i vostri programmi di viaggio. Magari andrete o siete già a Santa Margherita Ligure, dove vabbè, ci sono divieti, ma non solo per i bagnanti che rischiano delle multe molto salate, se magari, non so, fumano in spiaggia o praticano altre cose che non si dovrebbero praticare, dove un bagnino guardava comodamente, tranquillamente i mondiali al cellulare, cioè guardava i suoi video legati al calcio mentre era in servizio ed è stato multato, ma non solo lui, addirittura tutto lo stabilimento. Invece di fare attenzione alla sicurezza dei bagnanti, stava ovviamente guardando una partita sul telefonino, si stava distraendo e questa distrazione non è passata inosservata ai militari della Guardia Costiera che stavano effettuando dei controlli a sorpresa negli stabilimenti balneari del Levante Ligure, che hanno multato questo titolare del bagno con una sanzione di 2.000 euro. Non è stata l'unica multa fatta dai militari che, pattugliando le spiagge per tutelare la sicurezza dei bagnanti, hanno anche dato oltre 14.000 euro di sanzioni che vanno dal sequestro di pesce senza certificazione alla mancanza di tracciabilità proprio dei prodotti tipici ittici che può mettere a serio rischio la salute delle persone, fino alla guida delle moto d'acqua senza patente. Altro divieto, altro rischio che vi abbiamo spesso comunicato nei nostri appuntamenti. Un ruolo importante quello della Guardia Costiera, che salutiamo, quindi salutiamo tutti quelli impegnati nella Guardia Costiera, soprattutto durante questo periodo estivo, quando le spiagge e le coste del nostro paese si riempiono effettivamente di milioni di turisti. I militari fanno questi controlli fondamentali sulle spiagge, negli stabilimenti balneari, per verificare prima di tutto il rispetto delle normative a terra e in acqua, e perfino anche nei ristoranti per controllare la qualità del pesce che finisce appunto sulle tavole per i clienti, quindi ne va della nostra sicurezza grazie alla Guardia Costiera. Quindi cari bagnini, se effettuate il vostro lavoro anche lì ci vuole la massima attenzione, mi raccomando non distraetevi perché una distrazione può essere fatale per gli altri. Noi ritorniamo alla musica con Lenny Kravitz.

0: Lenny Kravitz con la sua Again targata 2000 e siamo pronti anche per le anticipazioni delle classifiche dell'estate.
1: Le classifiche dell'estate.
0: Diciamo la verità, solo per clientela ristretta, solo per pochi prescelti all'interno del nostro appuntamento con le parole dell'estate. Noi ogni giorno vi diamo un'anteprima di quello che accadrà nel weekend. Ieri, per i più fortunati che ci hanno seguito, abbiamo ascoltato delle anteprime sulle canzoni del passato, perché le classifiche dell'estate sono legate anche ai nostri ricordi di tante estati fa, di tante emozioni, di tante situazioni che magari abbiamo vissuto e che ci richiamano alla memoria queste belle canzoni che hanno fatto da colonna sonora alle nostre vite durante l'estate, per l'appunto con un anno in particolare del passato che riscopriremo insieme sabato prossimo dalle 14 alle 15 in replica alla domenica allo stesso orario, sempre qui su Blu 2000. Ma siccome le classifiche del passato dell'estate vanno confrontate inevitabilmente con quelle attuali per vedere anche un po' il cambiamento dei suoni, degli stili, anche degli artisti che si sono susseguiti nel corso degli anni e dei decenni, è giusto anche parlare della nostra classifica personale, quella di Blu 2000, che ci vede protagonisti già dalla precedente stagione con tutte le canzoni più programmate di questo periodo, che andiamo a scalare oggi dalla 20 alla 10, perché poi nel weekend scaleremo questa classifica di Blu 2000, la nostra, dalla 10 alla numero 1. E quindi alla 20 questa settimana troviamo in discesa i Rolling Stones con In The Stars, alla 19 scendono anche Sam Fender, Olivia Dean con Rain Me In, alla 18 c'è Shakira con l'inno dei mondiali insieme a Burna Boy, si intitola Dai Dai, in discesa. Numero 17 scende anche Fulminacci con Maledetto Me. Alla numero 16 abbiamo Harry Styles, anche lui in discesa perché è uscito anche il nuovo singolo, in questo caso American Girls, che non ascoltiamo oggi, ma ascoltiamo in anteprima quella che è una delle tante nuove entrate di questa settimana, ben 5. La prima nuova entrata la incontriamo alla posizione numero 15, loro sono Revellini e Dominic Fike. Di questa canzone ne parliamo tra poco, Reputation.

partecipazione delle classifiche dell'estate con la classifica attuale di Blue 2000 che è cambiata notevolmente rispetto a 7 giorni fa, con tante nuove entrate, ben 5. La prima l'abbiamo incontrata alla 15, Raven Lini insieme a Dominic Fike per Reputation, nuovi singoli per Raven Lini in questo periodo molto fortunato per lei. Questa canzone è scritta insieme a Dominic Fike, è prodotta dai collaboratori di sempre, già vincitori questi collaboratori di un Grammy Awards, ed è il 2025, e anche lo scorso anno è stato l'anno della svolta per Raven Lini, che l'ha vista esibirsi al Jimmy Kimmel Live, Good Morning America, ha fatto il suo debutto al Coachella e anche a Chicago, nella sua città natale, una residenza di 2 sere per lei e 4 spettacoli sold out al famoso Blue Note Jazz Club, che Billboard ha annunciato come una dimostrazione esperta di musicalità e saggezza. E questo è il percorso che Raven Lini sta facendo anche nella nostra classifica, in nuova entrata la numero 15. La nuova entrata, la seconda, la troviamo già alla 14, la scaliamo questa classifica fino alla posizione numero 11 nella giornata di oggi, martedì, e alla 14 troviamo il nuovo singolo di Emma con Fabri Fibra, New Entry, c'è Antidroga. Ma...

secondo new entry della settimana nella classifica ufficiale di Blu 2000, la radio che state ascoltando anche in streaming via DAB e anche sul canale digitale terrestre 728, mi raccomando, sintonizzatevi, Emma Fabri Fibra con Antidroga, la numero 14, questo singolo che gioca sul doppio significato del termine, accosta l'ansia, diciamo, provocata dalla presenza delle pattuglie antidroga, all'agitazione che si prova quando ci si trova davanti alla persona amata, e questo è il significato della canzone analizzata anche da Emma, che paragona lo sguardo del suo partner a quello di un agente dell'antidroga, cioè uno sguardo intenso che ti osserva lì, ti insegue, ti cattura e infine scompare dalla tua vita. Si è detta entusiasta di questa collaborazione Emma, è ovviamente un significato particolare e soprattutto un altro tassello importante, un'altra bella ballata romantica dopo quella che aveva fatto qualche mese fa con Arcomi, ve lo ricorderete, Vacci Piano. Cantarlo insieme a Fabri Fibra ha detto per me un sogno, menzione speciale anche al tocco magico di Zef che ha dato a questo brano un'unicità senza tempo. Antidroga new entry alla numero 14 con Emma e Fabri Fibra. Al numero 13 Clara San Giovanni con Le ragazze in discesa, alla 12 c'è Fra Quintale con Aranciata in discesa e alle 11 scende anche Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead. E qui ci fermiamo perché il resto della chart l'ascolterete ovviamente con altre nuove entrate nella giornata di sabato all'interno delle classifiche dell'estate dalle 14 alle 15 sia sabato che domenica. Ci sarà proprio per l'occasione anche il nostro chartman Sabino D'Alessandro in regia che guarda proprio ha blindato il weekend per essere con noi, assolutamente. Adesso c'è il nuovo singolo di Benson Boone.

Allora è che quasi quasi anche questa di Benson Boone è nuova entrata nella chart di Blue 2000, non vi resta che scoprirlo nel weekend. The Time of My Life, 10 pieno, questa bella nuova canzone di Benson Boone, novità di questo periodo anche per Prima Stanza a Destra, che andiamo ad ascoltare con L'unico ricordo.

Disco Blu 2000 della settimana con il nuovo di Sambr, che insomma abbiamo conosciuto molto bene con tutte le sue canzoni di grande successo, Le parole dell'estate. Allora, ce ne andiamo in questo caso vicino a Roma. C'è una bella notizia per quelli che amano ripopolare quelle zone, quei borghi ormai abbandonati del nostro paese, che vengono riqualificati giustamente per dare nuovo lustro a queste zone veramente molto belle. Si chiama progetto Discover Norma ed è un borgo a 70 km dalla capitale, quindi vicinissimo a Roma. Parliamo di Norma, dove si vendono le case abbandonate a un euro interamente da ristrutturare, ovviamente a carico di chi poi le comprerà queste case. Il bando offre case nel centro storico del paese, si trova sui Monti Lepini, attualmente abitato da migliaia di persone. Il comune di Norma, in provincia di Latina, ha avviato questo progetto per avere un recupero edilizio, anche la promozione turistica del paese. Attualmente è stata stilata la prima lista degli immobili abbandonati o in stato di degrado che sorgono proprio nel centro storico. Si vuole così ricalcare le norme, anche le orme del borgo di Maenza, altro borgo della provincia di Latina, che è arrivato ad essere attenzionato anche dalla stampa internazionale. E a breve sul sito del comune ci sarà la modulistica, quindi tutta la documentazione per poter accedere a questo progetto. Se siete interessati, ovviamente l'euro, lo ricordiamo.

è simbolico il prezzo di base, ci saranno da sostenere anche le spese notarili, la registrazione, le volture catastali, anche la ristrutturazione entro i tempi richiesti, e chi vuole acquistare l'immobile dovrà mostrare un progetto di recupero degno di questo nome. Quindi tutto si svolgerà a norma, come dice qualcuno, anche di legge, è anche giusto rispettare tutti i codici del caso. Quindi se siete amanti di luoghi da riscoprire, soprattutto una casa da fare da zero come piace a voi, in un luogo in cui spenderete un euro simbolico per acquistarla, Norma, e fa il caso vostro a 70 km da Roma.

I Pretenders con Message of Love. E nel nostro contenitore del pomeriggio su Blue 2000 parleremo anche nei prossimi giorni di cinema con tante novità cinematografiche, perché l'estate si sa, non è più mese di chiusura per le sale, ma per fortuna si riprendono anche in questo periodo col box office italiano internazionale, con le uscite di tanti film di richiamo. E continua il dibattito, ad esempio in rete, su chi sia il personaggio più amato dei film Marvel. In questo periodo ci sono i supereroi invece della DC Comics, che hanno piazzato i loro assi nell'ultimo periodo, da Superman a Supergirls, che è attualmente in sala. Supergirl che non sta avendo grandissimo successo dal punto di vista della critica e degli incassi, tra poco vi rivelerò chi è il personaggio più amato della saga dei film Marvel, quindi restate con noi. Intanto c'è Tina Turner.

prima parlando di cinema c'è il podio già deciso in rete dai fan dei film Marvel. Al primo posto, le prime posizioni premiano tre protagonisti assoluti. Il più amato è in assoluto Tony Stark, ovvero Iron Man, al primo posto, alla prima posizione, mentre al secondo posto troviamo Peter Parker, ovviamente il noto Spider-Man, a seconda posizione, mentre la medaglia di bronzo al terzo posto è per il mitico Thor. Questi sono i tre personaggi della Marvel i più amati in assoluto dalla rete, da quelli che seguono appunto i film dei supereroi in questione. Ritornando alla musica, alle atmosfere, quelle latine e notturne di Rama.

sulle note di Duran Duran, quasi a chiudere le parole dell'estate anche per questo ultimo giorno di giugno. Naturalmente ci risentiamo domani sempre a partire dalle 14. Ringrazio colui che ha mosso i fili, ha orchestrato il tutto dalla regia, ovvero il nostro Sabrino D'Alessandro. Ricordate di scaricare la nostra app Play 2000, di portarci sempre con voi e di seguirci anche in streaming su play2000.it. L'ultima canzone di oggi prima di tanti successi estivi è questa di Mark and Cremont con Serena Brancale.

0: Le parole dell'estate. La Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori, ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, storie emozionanti, fiabe un po' magiche e incredibili avventure.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
0: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su in Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
1: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome, cinematografo. La Media Company, di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
7: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste

0: In blu 2000 news.
1: 5 morti in Italia nelle ultime 24 ore per il caldo torrido, lo certifica l'OMS. In tutta Europa i pronto soccorso si stanno riempendo, i servizi di ambulanza stanno registrando numeri record. L'Italia ha registrato 5 decessi in 24 ore. Il 6 luglio, riunione di emergenza con gli stati dell'Unione Europea, all'ordine del giorno un solo quesito: che cosa abbiamo imparato da questa ondata di calore? Intanto nuova riunione tecnica domani al Ministero della Salute per fare il punto sull'emergenza. La guerra tra Russia e Ucraina, le forze antiaeree di Mosca hanno distrutto nella notte 419 droni ucraini anche sopra la regione di Mosca, lo riferisce il Ministero della Difesa del Cremlino. Colpite in particolare 19 territori, tra cui la Crimea occupata. Nessun incontro di alto livello tra gli inviati statunitensi e quelli iraniani, lo conferma il portavoce del Ministero degli Esteri di Doha dopo che Washington aveva annunciato l'invio di una squadra negoziale, Wyckoff Kushner, nella capitale qatariota per incontrare i soli mediatori e funzionari del Qatar. È appesa a un filo dunque la tregua tra Israele e Libano, nella notte ancora raid israeliani contro postazioni di Hezbollah. Papa Leone ha nominato prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale suor Alessandra Smerilli, finora segretario del medesimo Dicastero. Con suor Smerilli sono tre le donne a posti di vertice nella Curia Romana: suor Simona Brambilla, 61 anni, prefetto del Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata; Maria Montserrat Alvarado, non ancora quarantenne, nuovo prefetto del Dicastero per la comunicazione. A loro si aggiunge anche suor Raffaella Petrini, dal 2025 presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della polizia accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri a Milano, è stato destituito. Il provvedimento è stato firmato dal capo della polizia Pisani lo scorso 20 maggio. Cinturrino è rinchiuso nel carcere di San Vittore, accusato dell'omicidio volontario avvenuto nel boschetto della droga di Rogoredo a Milano il 26 gennaio scorso. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo aggiornamento alle 17.
0: La colonna sonora dell'estate di In Blu è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blu Radio.

0: Caritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo in Toscana, Radio Toscana. Nicoletta Bardossi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti voi, buon pomeriggio agli ascoltatori.
1: Abbiamo sentito parlare in questi giorni non solo perché ieri era l'anniversario della strage di Viareggio, ma oltre all'anniversario ci sono state le condanne definitive dell'ex amministratore delegato di Ferrovie RFI Mauro Moretti e altri 10 imputati. E stasera ci sarà un evento proprio per ricordare le 32 vittime di quel disastro ferroviario. Nicoletta.
2: Ieri c'è stato il consueto cerimoniale in ricordo dell'anniversario del disastro ferroviario del 2009, che come tu dicevi 17 anni fa costò la vita a 32 persone, e stasera ci sarà proprio per volontà di una delle associazioni delle vittime, lo stadio di Viareggio, una serata condotta da Serena Dandini, accompagnata dall'esibizione di tanti cantanti, Malika Ayane, Paola Turci, molti altri. Questa festa è stata pensata molto prima che arrivassero le sentenze definitive della Cassazione, certo. Quindi poi comunque non vuole essere una festa, vuole essere un appuntamento per ringraziare la città, così era stata pensata, per ringraziare tutti i viareggini che in questi anni sono stati vicini alle famiglie delle vittime. E poi

0: appunto per creare un momento di memoria condivisa, di memoria civile.
1: Voi avete intervistato Daniela Rumbi, che è la presidente dell'associazione Il Mondo Che Vorrei, sentiamola.
2: Riuscire a creare un museo della memoria per far conoscere a tutti quello che è successo, ma non soltanto, perché la memoria ha una funzione fondamentale nella nostra vita. Vedendo quello che è accaduto e perché è accaduto, si possa fare in modo, e questo sarebbe il mondo che vorrei, di non ripetere questi gravi errori, di non ripetere queste azioni sconsiderate e soltanto per guadagnare di più. Tutto quello che è successo a Viareggio è derivato dalla brama e di risparmiare e di guadagnare sempre di più, è il profitto a discapito della persona umana, e il museo della memoria dovrà essere un monito, sì, ma anche un punto di riferimento per l'osservatorio degli incidenti in ferrovia e in ogni altro luogo di lavoro. Noi metteremo a disposizione una marea di materiale che abbiamo acquisito in tutti questi 17 anni ed è cosa preziosa.
1: Sì, perché insomma poi diventa un impegno, un controllo anche su quello che si fa, perché è vero che poi la cittadinanza è estromessa, no? dai controlli delle nostre infrastrutture. Nicoletta, mi senti? No, la stiamo richiamando. Forse adesso è collegata, eccoci.
0: Io vi sento, dicevo, vi sento benissimo,
1: sì.
0: E ti ho sentito,
1: sì.
0: Ho sentito esattamente,
1: sì,
0: quello che mi chiedevi.
1: Prego.
0: E sì, è proprio in questi anni, proprio anche l'associazione Il Mondo Che Vorrei e tutte le associazioni delle vittime della strage sono state proprio un pungolo anche per che si facesse chiarezza, e così questo anche museo che vorrebbero fosse realizzato a Viareggio, e anche questa festa che si terrà oggi, poi alla fine all'obiettivo perché si torni a questo museo, vuole essere un presidio, ecco, un presidio del controllo della legalità sul territorio e non solo toscano viareggino.
1: Sentiamola ancora Daniela Rumbi.
2: Argomentare cose campate in aria su una sentenza definitiva, visto che tutti hanno sempre auspicato la verità, la giustizia, saranno i giudici a decretare, ecco, quando i giudici hanno deciso, adesso si brontola e si dice che lui è la vittima, cioè, voglio dire, rendiamoci conto delle cattiverie che vengono dette per scopi meramente politici. Voglio ricordare che ci sono stati 7 gradi di giudizi, non 3 come dovrebbe essere di normale, 7 gradi di giudizi, 29 giudici che lo hanno, lui e gli altri, perché ci sono anche gli altri, sempre dichiarati colpevoli. Quindi vorrei suggerire: tacete, state zitti, perché non c'è niente da recriminare, anzi se vogliamo proprio, 17 anni sono tanti, sono troppi per arrivare ad un giudizio definitivo.
1: È vero, è verissimo. Ovviamente si riferiva a lui e all'ex amministratore delegato di Ferrovie,
0: Mauro Moretti,
1: e si è arrivata a sentenza appunto con 7 gradi di giudizio. 29 giudici hanno sempre ribadito, sono sempre, diciamo, deciso in base alle prove ovviamente la colpevolezza, e 17 anni sono tanti. Nicoletta ha ragione.
0: Sì, diciamo proprio che non possiamo dire altro che quello che ha detto Daniela Rumbi, che ricordo nella strada, insomma, ha perso una giovane figlia che era in casa con delle amiche, lei è morta dopo 42 giorni di agonia, quindi insomma 17 anni ci sembrano veramente tanti, ecco, per avere giustizia.
1: Per avere giustizia. E poi comunque sia, noi non entriamo ovviamente nel merito, né stiamo dando un giudizio sui giudizi, e comunque la condanna è stata a 5 anni.
0: Esattamente, quindi così come per Mauro Moretti e per gli altri 10 imputati, quindi insomma questo circoscrive, ecco, e ci fa capire tutta la situazione che è girata intorno,
1: certo,
0: alla strage di Viareggio, e anche insomma all'amarezza, alla polemica che c'è da parte delle vittime.
1: E allora speriamo che si faccia tutto quello che ha detto Daniela Rumbi. Nicoletta, grazie per essere stata con noi.
0: Grazie a voi, buonasera.
1: E noi adesso andiamo a Rimini, Radio Icaro. Simona Mulazzani è collegata con noi. Buon pomeriggio, Simona.
3: Buon pomeriggio a te, Federica, e ai nostri ascoltatori. Mauro Moretti, che è riminese, così poi ci colleghiamo anche all'intervento
1: e chiudiamo il cerchio e passiamo invece a un argomento positivo, perché ci sono 3 nuovi asili comunali in 3 zone diverse della città, con un investimento di circa 8 milioni di euro. Simona.
3: Proprio così, Federica, diciamo che in questi giorni, un po' in tutta Italia, visto questa scadenza della fine di giugno, si fanno i conti del PNRR. Quanti dei soldi che abbiamo ricevuto col PNRR sono andati a buon fine? Quanti progetti sono stati terminati? Bene, noi possiamo dire che questi 3 asili a cui accennavi sono stati proprio realizzati con fondi del PNRR, quindi insomma possiamo dire che almeno per questo il lavoro è stato fatto, e sicuramente da settembre, quando apriranno, daranno risposta a tante famiglie riminesi. Lo sappiamo, un po' in tutta Italia questo tema degli asili, che siano nidi, che siano materne, per i nostri bimbi e per le nostre famiglie è molto importante, perché si parla tanto di conciliazione di tempi di vita e di lavoro, ma poi le famiglie, soprattutto quelle che non hanno i nonni, che non hanno magari la parentela vicina, si trovano in grandissime difficoltà, anche dovendo fare scelte molto dolorose o molto costose. Ecco, io credo che da questo punto di vista, non che Rimini sia un'isola felice nell'Emilia Romagna, perché in realtà l'Emilia Romagna sul tema degli asili, dell'offerta di servizio per le famiglie, anche proprio magari sperando che ce ne siano di più di giovani famiglie che decidano di avere dei bimbi, sta facendo. Se sia sufficiente non lo so, ma diciamo che ci stiamo provando, e 3 nidi che aprono tutte e 3 in un periodo insomma storico, tra l'altro in controtendenza, perché i bimbi insomma ne nascono sempre di meno,
1: però
3: segno di speranza.
1: Di solito i posti sono molto meno delle richieste. Allora, voi avete sentito Mattia Morolli, che è assessore ai lavori pubblici del comune di Rimini. Sentiamo.
4: Infrastrutture che hanno una risposta per quanto riguarda l'elemento di staticità sismica, una risposta per quanto riguarda la parte energivora, ma soprattutto in un rapporto molto forte con il settore educazione, scuole che sono state costruite mettendo in primo piano l'elemento didattico, la duttilità, i nuovi linguaggi di educazione, spazi che da un punto di vista energivore e di funzione sono un grande passo avanti. C'è stata una volontà comune portare a casa questo risultato, c'è stata anche un ragionamento di capire i tempi, le necessità, nella difficoltà non ci è mancato nulla, mettiamo anche l'elemento delle guerre, si è capito per chi si davano queste opere.
1: Meno male, se è capito sicuramente, quindi sono
3: diciamo
1: anche state concepite.
3: Diciamo che i problemi non sono mancati, sì, perché poi l'aumento dei costi proprio causati da queste convergenze internazionali sono state molto alte, quindi portare avanti 3 cantieri contemporaneamente in 3 luoghi diversi della città, riuscire a portarli a compimento nei tempi utili del PNRR, diciamo che almeno ci spiegava dei salti mortali, ne sono stati fatti tanti. Poi è chiaro che anche questi sono 3 asili nido, quindi rispondono proprio ai bimbi piccolissimi, è proprio un elemento fondamentale, anche perché poi sono strutture che anche per il personale che viene impiegato drenano tante risorse di fondi comunali, quindi visto che in questo caso i soldi per costruirli arrivavano dal PNRR, benvenga insomma essere riusciti a farli.
1: Non solo, ma ci ha costretti anche a stare nei tempi, altrimenti non sarebbe stato così.
3: In Italia non siamo sempre hai ragione.
1: Allora, adesso con questi nuovi nidi, quindi ci sono 67 posti in più, e supera e quindi si supera come numeri la percentuale di copertura prevista dall'Europa, e questo è anche un buon segnale, anche perché quando parliamo invece di carenza di asili nido ci sono delle regioni da bollino rosso, che non è il caldo ma è proprio la mancanza totale di nidi pubblici stiamo ovviamente parlando. Allora, l'altra vostra intervistata è Chiara Bellini, che è vice sindaca con delega alla scuola.
5: L'Unione Europea ci chiedeva di raggiungere la soglia di copertura di posti del 33%, e grazie a questi interventi, grazie anche a delle politiche lungimiranti anche di lavoro e di collaborazione anche con i gestori dei nidi privati convenzionati, arriviamo ad una copertura oggi che supera il 45%, e diciamo che per la fine del 2027 avremo esaurito completamente la lista d'attesa. La società oggi è molto cambiata, sono cambiati i bisogni, non abbiamo più un tessuto anche di rete familiare in grado di sostenere le famiglie nel difficile percorso della genitorialità. Quindi la necessità come comunità di farsi parte di questo incarico di sostegno delle famiglie, diventare tutti e tutte una comunità educante, era per noi un obiettivo di mandato che credo con soddisfazione di poter dire che abbiamo raggiunto.
1: Poi, siccome i tempi cambiano e ormai sono cambiati, io mi chiedo sempre perché noi paghiamo giustamente le tasse per avere i servizi. Poi però diciamo sempre, ma perché manca la rete parentale, ma non è che il nonno è obbligato a guardare, no, gli infanti?
3: Cioè, assolutamente, sono pienamente d'accordo anche su questa tua riflessione.
1: Capito, cioè, allora il servizio ci deve essere, non è che mi stai facendo
3: essere
1: un favore.
3: No, esatto. Non fai un favore perché hai una situazione cambiata, no assolutamente su questo, anche perché poi potrebbero esserci genitori che pur avendo i nonni vicini preferiscono comunque che il bimbo abbia socialità all'interno di una
1: struttura
3: educativa.
1: Ma ci possono essere mille ragioni, però il diritto del contribuente è avere il servizio.
3: Credo che sia fondamentale, così come avere il servizio vicino, perché guarda, tante volte
1: vicino,
3: ci sono,
1: certo,
3: gli asili, ma
1: certo,
3: anche Rimini, che è una città di medie dimensioni, però
1: sì,
3: se poi devi andare a portare il bambino dall'altra parte della città perché è l'unico posto disponibile a 10 km, 20 km da casa, io sto parlando chiaramente non per chi grande per chi vive nei grandi centri, che è abituato a fare forse queste distanze anche per spostarsi.
1: 10-20 km sono tanti anche in un altro
3: esatto,
1: in un'altra
3: e credo
1: città.
3: Invece averlo vicino, anche in un'idea, e qui chiudo, di città più vivibili dove nel giro di pochi chilometri tutti i servizi che ti servono, credo sia veramente un passo importante, perché aiuta tutti, aiuta anche la sostenibilità ambientale, non dover spostarsi coi mezzi o comunque
1: tutti
3: in macchina,
1: l'esaurimento nervoso che ti viene stare due ore in macchina,
3: e questo direi che è la cosa più importante,
1: è la
3: tra
1: brava.
3: L'altro
1: questa è la cosa più importante, perché se non c'è la salute, come tu sai, poi uno se la
3: poi
1: prende con
3: i servizi sanitari e quindi è un gatto che si morde della cosa.
1: Ma che scherzi. Allora Simona, grazie per essere stata con noi.
3: A te Federica.
1: E noi adesso andiamo a Radio 3 Miami Stretta. Giuseppe Cuva è collegato con noi. Buon pomeriggio Giuseppe.
6: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao.
1: Allora, con te parliamo di un'iniziativa importante, perché a Catania è stato sottoscritto questo protocollo di rete, perché partecipano diverse sia istituzioni che istituzioni private, per il reinserimento socio-lavorativo dei detenuti, delle persone detenute. Giuseppe.
6: Sì, è stato firmato nei giorni scorsi e questo protocollo, come hai già detto tu, è per l'inserimento sociolavorativo di chi è detenuto, soprattutto dei più giovani. È un protocollo promosso e sostenuto dalla sua genesi, fin dalla sua genesi, dal forum, anche dal forum del terzo settore di Catania, e nasce proprio a termine di un percorso di elaborazione che è stato condiviso anche con l'amministrazione penitenziaria, con lo Sviluppo Lavoro Italia e il Centro per l'Impiego di Catania e alcune organizzazioni
1: datoriali. Perché quindi, è ovvio che devono essere tutti insieme. Andiamo un po' veloci perché abbiamo tre interviste. Francesca Biondi del Centro per l'Impiego di Catania, sentiamola.
7: Il Centro per l'Impiego ha aperto gli sportelli del lavoro all'interno degli istituti penitenziari di Bicocca, l'Istituto per i Minori e Piazza Lanza. Firmeremo quello che è il protocollo di rete, che in qualche modo prevede il contributo di tutte le istituzioni, gli enti del terzo settore, le associazioni datoriali, che in qualche modo aderiranno appunto a questa attività di presa in carico e reinserimento sociale dei detenuti, sia che afferiscono al circuito dell'UDEPE che all'interno dell'area proprio trattamentale di l'IPM di Bicocca. Naturalmente rappresenta solo un punto di inizio di quello che è questo percorso.
1: Ecco, la Biondi ha citato l'esecuzione penale esterna, perché immaginiamo che i detenuti vengono poi immessi in un percorso, soprattutto quando hanno i permessi per uscire, Giuseppe.
6: Sì, certamente, si parla di detenuti che hanno delle pene in corso, magari hanno dei permessi, diciamo premio, e quindi possono lavorare e soprattutto possono essere reinseriti magari verso la loro fine pena, oppure
1: certo,
6: hanno
1: certo,
6: hanno avuto, diciamo, un comportamento in carcere esemplare, tanto che gli permette di poter lavorare, quindi è un proprio accompagnamento verso il
1: l'uscita,
6: mondo del lavoro, un reinserimento.
1: Sì, certo, certo, e soprattutto appunto ha nominato anche Bicocca carcere minorile, l'altra intervistata Anna Maria Savi di Sviluppo Italia, che è responsabile nazionale del progetto, sentiamola.
8: Progetto reti specialistiche e misure per l'inserimento lavorativo dei detenuti, e è una sperimentazione attiva in 5 regioni a livello nazionale, e la Sicilia è una delle regioni coinvolte nel progetto. L'azione verso le imprese è una delle azioni del progetto. L'altra azione importante è l'apertura all'interno degli istituti penitenziari coinvolti nella sperimentazione di l'apertura di uno sportello lavoro per offrire ai detenuti una presa in carico e quindi la profilazione, ossia l'evidenza di delle competenze per un migliore inserimento lavorativo all'interno delle imprese disponibili ad assumere.
1: Insomma, sono sportelli di selezione, nel senso che ognuno porta quello che ha fatto, una sorta di curriculum tra virgolette, e poi si cerca il lavoro, oppure non so, si faranno anche dei corsi prima del lavoro, dei corsi di formazione, Giuseppe?
6: Sì, penso ci saranno queste cose, lo possiamo chiamare un centro per l'impiego in qualche modo,
1: sì, che quello, certo,
6: presenta il suo curriculum, ci sarà una selezione, ma soprattutto è un modo per costruire dei percorsi che siano fondati sull'opportunità concreta di lavoro e di inclusione, perché magari lo sai, chi esce dal carcere ha lo stigma magari di avere sempre quella cosa che deve sempre delinquere, ma in realtà non è così, e quindi c'è anche il bisogno di far capire che anche queste persone hanno bisogno di lavoro, e il lavoro è vita, dobbiamo dire
1: anche perché se no il rischio, lo dicono sempre, soprattutto poi per i minori, di ritornare,
6: esatto,
1: nell'ambiente di prima e quindi di ridelinquere con un lavoro,
6: esatto,
1: certo il rischio di recidiva diminuisce, poi ovviamente dipende sempre dalla persona, nessuno ti può costringere. Allora c'è Dario Gulisano, Forum Terzo Settore Catania.
9: È l'inizio di un percorso che prevede la forte sinergia che verrà concretizzata con la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra diversi attori, dagli istituti penitenziari all'amministrazione penitenziaria, dunque a Sviluppo Lavoro Italia, al centro per l'impiego, al forum del terzo settore, passando per le parti datoriali. Tanti attori, tutti gli attori che all'interno della società fanno rete per poter permettere che il reinserimento socio-lavorativo dei detenuti non resti una lettera morta, che quel principio rieducativo che è inserito nel nostro sistema ordinamentale inizi a vivere veramente. Siamo fortemente consapevoli che la rieducazione non nasce e muore dentro l'istituto, ha bisogno di un coinvolgimento della società esterna, e crediamo dunque che agire in fortissima sinergia sia l'unico modo per poter raggiungere gli obiettivi prefissati.
1: E con questo ha detto tutto Gulisano. Giuseppe, grazie per essere stato con noi.
6: Grazie a te e buon proseguimento.
1: Noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Il Territorio Parla torna domani.
10: Il Territorio.

0: programma da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: TV 2000.
6: Non una televisione qualsiasi.
5: Canale 28 del digitale terrestre.
6: 157 di Sky.
5: 18 TV Sat.
6: TV2000.it.
7: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
8: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
9: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
10: Soul. Soul.
9: Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
8: Il lunedì alle 21 su In Blu 2000.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Papa Don't Preach, Madonna, 1986.

0: Pausa pranzo. La tua sosta in musica torna domani su Radio Icaro.
1: Radio Icaro, un classico.

0: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
3: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
4: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
5: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
6: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
5: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
7: Laura non c'è.
8: Viva l'Italia!
7: È andata via.
8: Solo musica italiana.

0: era. Io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo. E non va piano questo treno per qui sto sotto di te.
1: Viva l'Italia! Compa.

0: il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
0: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Viva l'Italia!
4: Radio Icaro.
3: Solo musica italiana.
5: Le ragazze ci sorridono.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Laura non c'è.
2: Viva l'Italia!
1: È andata via.
2: Solo musica italiana.

0: un'anima, tranne noi due. Era chiaro.
1: Stiamo correndo un grosso pericolo. Dobbiamo infiltrarci nel segnale.

0: Sono le 19 e 3 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Buonasera e bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Ieri sera, intorno alle 22.30, un riminese 63enne è stato investito sulla statale adriatica a Rimini all'altezza del Lobi. L'uomo viaggiava su un monopattino in direzione Ravenna quando è stato sbilanciato dall'impatto con lo specchietto retrovisore di un furgone. Il conducente del mezzo, un 80enne di Rimini, che pare non essersi accorto della presenza del monopattino, si è subito fermato a prestare soccorso. I sanitari del 118 hanno portato il 63enne in codice rosso all'ospedale Bufalini di Cesena, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Dei rilievi si è occupata la polizia stradale di Riccione. Si è chiusa con le sentenze la maxi inchiesta sui Green Pass falsi che vedeva coinvolto un medico di famiglia residente a Rimini, il servizio di Lamberto Abbati.
2: Per ottenere un falso Green Pass bisognava sborsare 250 euro, ma la tariffa per gli amici era più che dimezzata. I carabinieri dei NAS di Bologna, coordinati dalla Procura della Repubblica di Rimini, arrestarono nell'aprile del 2022 un medico di famiglia odontoiatra di 59 anni, iscritto all'Ordine dei Medici di Bologna, che esercitava cattolica e vive a Rimini. Contestati reati di corruzione e falso ideologico in atto pubblico. Il professionista, che nel frattempo ha risarcito l'Ausl Romagna per danno d'immagine con 30.000 euro, ottenendo in cambio la revoca della costituzione di parte civile, ha patteggiato una pena di 4 anni e 6 mesi. Come lui, anche altri 59 imputati hanno scelto la via dei patteggiamenti, con pene che vanno da un anno e 10 mesi ad un massimo di 2 anni, oltre ai singoli risarcimenti nei confronti dell'Ausl, rappresentata dall'avvocato Alessandro Sarti. 10 soggetti che hanno scelto il rito abbreviato, con singole condanne che dall'anno e 2 mesi arrivano all'anno e 6 mesi. Ci sono stati anche 2 proscioglimenti, uno avvenuto per decesso e un rinvio a giudizio. Infine, ad uno degli imputati sono stati concessi lavori di pubblica utilità. Secondo l'attività investigativa, il medico convenzionato con l'Ausl Romagna si sarebbe avvalso dell'intermediazione di 2 persone di fiducia, un riccionese e la compagna di quest'ultimo di Fano, che avevano il preciso compito di procacciare potenziali i clienti in cerca della certificazione verde. I dati delle persone che avrebbero ricevuto la falsa attestazione venivano poi inseriti dal medico di base nella piattaforma informativa vaccinale regionale. A lui si sono rivolti non solo alcuni dei suoi pazienti, ma anche sanitari inizialmente sospesi perché non vaccinati e cittadini qualunque provenienti da fuori regione. A tal proposito, su 224 dosi di vaccino, ben 107 sarebbero state quelle falsamente somministrate a persone non residenti nei comuni di Cattolica e San Giovanni in Marignano. Una circostanza anomala che aveva spinto l'Ausl Romagna ad attivare un'indagine interna. Tra le persone che all'epoca dei fatti ricevettero le misure interdittive del divieto di esercizio della professione figuravano anche un farmacista e una farmacista di Rimini, un ortottista di Rimini, una ginecologa, una psicologa e un fisioterapista di Faenza e un altro fisioterapista di Napoli.
1: Da domani termina l'allerta rossa per temperature estreme in Emilia-Romagna. La previsione resta comunque di valori massimi, intorno ai 36 gradi, e l'allerta sarà arancione nelle aree di pianure collinari del settore centro-orientale. E c'è anche un'allerta per la possibilità di precipitazioni, che sono già arrivate ieri sera in Emilia. Per la provincia di Rimini, l'allerta di domani per il caldo resta arancione su pianura centrale e colline, e gialla su tutto il territorio per i temporali possibili nella seconda parte della giornata. La piccola scuola, nata all'ospedale di Rimini, dà i suoi primi frutti. Nei giorni scorsi 3 giovani pazienti hanno sostenuto gli esami grazie al percorso attivato all'infermi. Il servizio di Simona Mulazzani.
3: La diagnosi di malattia oncologica sembrava aver messo in sospeso i loro progetti di vita, ma grazie alla scuola in ospedale nata lo scorso anno nel reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Infermi di Rimini, 3 giovani pazienti sono riusciti ad affrontare e superare gli esami di Stato. Lunedì, con la prova orale, si è concluso l'esame di maturità tecnica di uno degli adolescenti ricoverati. Solo pochissime settimane fa aveva ricevuto una diagnosi oncologica, ma supportato dai suoi prof del Belluzzi da Vinci di Rimini e dai membri della commissione, alcuni dei quali in presenza, altri collegati online attraverso la tech board dell'aula ospedaliera, lo studente è riuscito a superare tutte le prove. Nei giorni scorsi si è svolto anche il primo esame di terza media. Il ragazzino ha sostenuto le prove scritte in ospedale per poi completare con la prova orale a casa. Piccola chicca, è uscito con il voto di 10 lode. La terza storia è quella di uno studente che a meno di 60 giorni da un trapianto e contro ogni previsione è riuscito a varcare fisicamente le porte della sua scuola per sostenere l'esame di maturità insieme ai compagni. Emozioni che i ragazzi hanno condiviso con le famiglie, ma anche con i sanitari e i professionisti che li hanno accompagnati, a significare che il percorso di cura va oltre le pure necessarie terapie. Mentre i ragazzi sostenevano le prove all'interno delle pareti dell'ospedale, con mente emozionata Samantha Nucci, psicologa dell'oncoematologia pediatrica dell'Infermi, c'era un'intera equipe che tratteneva il respiro e sosteneva l'esame con loro.
1: È tutto, vi ricordo che questa sera il telegiornale di Icaro TV andrà in onda al termine della celebrazione in Basilica Cattedrale, presieduta dal Cardinal Zuppi, come momento di avvicinamento alla visita del Papa, atteso il prossimo agosto a Rimini, diretta dalle 19. Vi ricordo anche il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Radio Icaro. L'informazione continua. Radio Icaro.

0: L'anno scorso, oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Affidiamo a Dio tutto quello che portiamo nel cuore, celebrando questa Santa Eucaristia. Mettiamo nelle sue mani tutta la nostra vita. Chiediamo la sua grazia e la sua benedizione per accompagnarci sempre. Preghiamo per i nostri cari defunti. Preghiamo in particolare per Raffaella, Chiara, Gaudenzio, Gino, Delia, Germano, Rino, Evelina. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo umilmente i nostri peccati. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà.

Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che ci hai reso figli della luce con il tuo spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti.

Camminano forse due uomini insieme senza essersi messi d'accordo? Ruggisce forse il leone nella foresta se non ha qualche preda? Il leoncello manda un grido dalla sua tana se non ha preso nulla? Si precipita forse un uccello a terra in una trappola senza che vi sia un'esca? Scatta forse la trappola dal suolo se non ha preso qualche cosa? Risuona forse il corno nella città senza che il popolo si metta in allarme? Avviene forse nella città una sventura che non sia causata dal Signore? In verità, il Signore non fa cosa alcuna senza aver rivelato il suo piano ai suoi servitori, i profeti. Ruggisce il leone, chi non tremerà? Il Signore Dio ha parlato, chi non profeterà? Vi ho travolti, come Dio aveva travolto Sodoma e Gomorra. Eravate come un tizzone strappato da un incendio, ma non siete ritornati a me, oracolo del Signore. Perciò ti tratterò così, Israele, poiché questo devo fare di te. Preparati all'incontro con il tuo Dio, o Israele. Parola di Dio. Guidami, Signore, nella tua giustizia. Tu non sei un Dio che gode del male, non è tuo ospite il malvagio, gli stolti non resistono al tuo sguardo. Guidami, Signore, nella tua giustizia. Tu hai in odio tutti i malfattori, tu distruggi chi dice menzogne, sanguinari e ingannatori, il Signore li detesta. Io invece, per il tuo grande amore, entro nella tua casa, mi prostro verso il tuo tempio santo, nel tuo timore.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, salito Gesù sulla barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco avvenne nel mare un grande sconvolgimento, tanto che la barca era coperta dalle onde, ma egli dormiva. Allora si accostarono a lui e lo svegliarono, dicendo: «Salvaci, Signore, siamo perduti!» Ed egli disse loro: «Perché avete paura, gente di poca fede?» Poi si alzò, minacciò i venti e il mare, e ci fu grande bonaccia. Tutti pieni di stupore dicevano: «Chi è mai costui che perfino i venti e il mare gli obbediscono?» Parola del Signore.

Gesù è salito sulla barca e i suoi discepoli lo seguirono. La barca rappresenta la Chiesa, ma rappresenta anche la vita di ognuno di noi. Nella nostra vita ovviamente ci sono dei momenti belli, momenti di gioia, momenti tranquilli, ma come quello che è successo

sulla barca c'erano anche dei momenti difficili. Il mare agitato, il vento è forte, e così anche la nostra vita. A volte ci sono dei momenti di fatica, momenti difficili che ci fanno a volte veramente paura. Ma la cosa migliore, intelligente da fare di fronte a una situazione del genere è quella che i discepoli di Gesù hanno fatto, cioè non allontanarsi da Gesù, anzi bisogna avvicinarsi a Lui e parlare a Lui quello che ci fanno veramente paura e chiedere anche aiuto. Aiutami Signore, salvaci Signore, è una preghiera che i discepoli hanno fatto a Lui, ma bisogna fare con sincerità di cuore, perché Gesù ha rimproverato i Suoi discepoli perché non hanno tanta fiducia, ma bisogna fare la nostra richiesta di aiuto, la nostra preghiera con convinzione, con fede viva, con fiducia veramente nel suo potere, nella sua forza divina. E una preghiera fatta con fede così ci permette, come ci ricorda la prima lettura, di incontrare veramente il nostro Dio. Incontrarlo, e questo incontro ci apre a una maggiore lucidità, a una maggiore verità su di noi, sulla realtà, e ci permette di avere, ricevere la grazia di cui ciascuno di noi abbia veramente bisogno. Preghiamo in questa Santa Eucaristia perché la fede di ognuno di noi sia sempre viva, una fede autentica nella forza, nella salvezza del nostro Signore.

0: Preghiamo. Chiamati a formare un solo corpo e un solo spirito, ci rivolgiamo a Dio nostro Padre, che è in tutti e agisce per mezzo di tutti. Ripetiamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per la Santa Chiesa, perché sia sempre più missionaria e porti ai pagani del nostro tempo il Vangelo di salvezza. Preghiamo. Per quelli che si consacrano al servizio degli emarginati e degli esclusi, perché il Signore dia loro lo spirito del buon samaritano e la perseveranza dei veri servi del suo regno, preghiamo. Preghiamo per i nostri presbiteri, per i nostri diaconi della comunità della diocesi di Rimini, perché possono vivere questo momento di cambiamento, di spostamento, come sappiamo tutti, nello spirito del Signore. Preghiamo. Preghiamo per tutti i credenti in Cristo, perché in ogni atteggiamento si aprano al dialogo fraterno con le persone che incontrano nel loro cammino. Preghiamo. Preghiamo per i nostri giovani che stanno facendo gli esami di maturità, perché possano vivere questo tempo come luogo di preparazione alla vita, non solo quella culturale ma anche quella dello spirito, per divenire uomini e donne adulti. Preghiamo. Affidiamo al Signore i nostri cari defunti: Raffaella, Chiara, Gaudenzio, Gina, Delia, Germano, Rino ed Evelina. Preghiamo. O Padre, che puoi fare assai più di quanto osiamo chiedere e sperare, accogli l'umile espressione della nostra fede, donaci un cuore fiducioso e attento alle sorprese del tuo amore. Per Cristo nostro Signore.

Preghiamo insieme perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, Padre Santo, creatore del mondo e fonte della vita. Tu non ci lasci soli nel cammino, ma sei vivo e operante in mezzo a noi. Con il tuo braccio potente guidasti il popolo errante nel deserto. Oggi accompagni la tua chiesa pellegrina nel mondo con la luce e la forza del tuo spirito. Per mezzo del Cristo tuo Figlio, nostro Signore, ci guidi nei sentieri del tempo alla gioia perfetta del tuo regno. Per questi immensi doni, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua grazia.

Ti glorifichiamo Padre Santo, tu ci sostieni sempre nel nostro cammino, soprattutto in quest'ora in cui il Cristo tuo Figlio ci raduna per la Santa Cena. Egli come discepolo di Emaus ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo Padre Onnipotente, manda il tuo Spirito su questo pane e su questo vino, perché il tuo Figlio sia presente in mezzo a noi con il suo corpo e il suo sangue. La vigilia della sua passione, mentre cenava con loro, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo prese il calice del vino, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e beventene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede, annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della nostra riconciliazione, annunziamo, Padre, l'opera del tuo amore. Con la passione e la croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione il Cristo tuo Figlio, e lo hai chiamato alla tua destra, Re immortale dei secoli e Signore dell'universo. Guarda, Padre Santo, questa offerta. È Cristo che si dona con il suo corpo e il suo sangue, e con il suo sacrificio apre a noi il cammino verso di te. Dio Padre di misericordia, donaci lo spirito dell'amore, lo spirito del tuo Figlio, e fortifica nell'unità tutti convocati alla tua mensa, insieme con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Niccolò, i presbiteri, i diaconi e tutto il popolo cristiano, che possiamo irradiare nel mondo gioia e fiducia e camminare nella fede e nella speranza. Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ricordiamo in particolare Raffaella, Chiara, Gaudenzio, Gino, Delia, Germano, Rino, Evelina. A metterli a godere la luce del tuo volto e la pienezza di vita nella risurrezione. Concede anche a noi, al termine di questo pellegrinaggio, di giungere alla dimora eterna, dove tu ci attendi, in comunione con la Beata Vergine Maria, con San Giuseppe, gli Apostoli e i Martiri e tutti i Santi. Innalziamo a te la nostra lode nel Cristo tuo Figlio, il nostro Signore. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concede la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donaci unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con tutti voi.
1: E con il tuo spirito, scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, o Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a te nell'amore portiamo frutti che rimangono per sempre. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, che Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Andiamo, grazie. Grazie a tutti e buona serata.

Allora spiegami perché mi tormento, perché non ha più senso quello che ho. Com'è che ancora adesso rischio l'infarto? Se vedo un Y10, 11, fermo con la mano, 12.

0: Întreabă cu tare.
1: Let's get it started in here.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
1: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
2: Loro sono della polizia?
1: No, signore, musicisti. 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole.
3: Vai.
4: Ragazzi, vi devo dire che di musica buona come la vostra non ne avevamo sentita da un sacco di tempo da queste parti.
5: Howdy all, Lele Guerra here, questo è il Country Bunker Medicine Show, una trasmissione quotidiana sulle frequenze di Radio Icaro in Blu alle 18.20 a mezzanotte e 20 in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. Anything But That per The Mainlanders. Presley Hale è cresciuta ad Hamilton in Texas. Quando aveva 4 anni le hanno regalato un karaoke, cosa che le ha fatto nascere la passione per la musica. Il suo percorso musicale ha preso una svolta quando aveva 16 anni e suo fratello maggiore si è arruolato nell'esercito. Era molto legato a lui e per colmare il vuoto che ha lasciato nella sua vita ha preso una chitarra ed ha iniziato a scrivere canzoni. Dopo il liceo si è trasferita nell'East Texas, dove ha conosciuto la musica di Townes Van Zandt, Guy Clark. Questa esperienza ha cambiato radicalmente il suo approccio alla scrittura di canzoni e le ha fatto trovare la sua vena artistica. Nel 2025 ha firmato con la Columbia Records, che ha immediatamente pubblicato il suo primo EP. È stata nominata artista emergente dell'anno nel 2025 dalla Texas Music Charts. Il suo album di debutto è previsto per il 2026. Intanto esce questo Hamilton Honey Part 1, un EP nel quale è contenuta Silver Promise. Presley Hale.

Chrissy Hale, Silver Promise. Josh Ward è originario di Montgomery in Texas. Il suo motto è All Grit and No Kit. Tutto grinta e nessuna rinuncia. Uno stile di vita che lo ha condotto ad una adolescenza da randagia. È passato dal circuito dei rodeo al duro lavoro nei giacimenti petroliferi nel Texas fino a quando nel 2011 non ha pubblicato il suo album di debutto che ha segnato l'inizio del suo viaggio nella scena della musica country. Josh Ward torna con un nuovo singolo, Heartbroken Bike.

Heartbreak by Josh Ward. Dominic and the Diamonds sono un gruppo proveniente da nord-est di Los Angeles. Sono attivi sulla scena musicale da poco più di un anno, ma hanno rapidamente catturato l'attenzione sia dei fan che dei critici. Il gruppo è guidato dalla cantautrice colombiano-americana Dominique Gomez. Il loro nuovo album, Honky Tonk Queen, è uscito il 26 di giugno ed evoca lo spirito dell'epopea degli anni 70. Racconta storie country dannata grazie al suono tipico della pedal steel e delle armonie che richiamano le registrazioni dell'epoca d'oro della West Coast. La voce di Dominique è quel tipo di voce che riesce a farmi dimenticare tutti gli impegni e mi tiene incollato ad ascoltare il brano senza distogliere l'attenzione aspettando che arrivi la strofa dopo. Dominique and the Diamond, Girl I Used to Know.

Dominic and Diamonds. Milo Miller è originario di Waynesville in North Carolina. Si è trasferito a Nashville nel 1999 per intraprendere la sua carriera musicale. Nel 2020 è stato nominato cantautore dell'anno dall'International Bluegrass Music Association. Le sue canzoni sono state registrate da tanti, tra questi Balsam Range, Lonesome River Band e Steep Canyon Rangers. Ha raggiunto il primo posto in classifica con 39 delle sue canzoni ed almeno altre 40 hanno raggiunto la top 20. Collabora molto spesso con Buddy Melton, membro fondatore di Balsam Range, con il quale ha una lunga amicizia e hanno insieme messo in piedi un'etichetta discografica, la Melton and Miller Music. Milo Miller ogni tanto esce anche a suo nome con brani suoi come questa Dance Among the Thistle.

Whitey Morgan and the 78s, Me and the Whiskey in an Alcoholic Corner. AJ Lee and the Blue Summit sono una band bluegrass che sta rapidamente emergendo sulla scena musicale roots nazionale. Hanno sede a Santa Cruz in California e si sono conosciuti da adolescenti suonando insieme a festival locali come il Father's Day Bluegrass Festival e alla Grass Valley, finché un bel giorno nel 2015 hanno deciso di diventare una vera e propria band. AJ Lee è la leader, nonché autrice principale, mandolinista e voce solista. Nel 2019 ha vinto il premio come Momentum Vocalist Award dell'International Bluegrass Music Association. AJ Lee and the Blue Summit sono in uscita con un nuovo album intitolato Cover to Cover, Fishing in the Dark. Ne è un piccolo assaggio.

Fishing in the Dark, A.J. Lee and the Blue Summit. Jake Wesley è un cantautore di traditional country indipendente originario di Midland in Texas. È un cantante in rapida ascesa e si esibisce con la sua band The Rowdy Rustic. Si è costruito un seguito fedele di fan grazie alle sue continue e frequenti esibizioni dal vivo sulla scena musicale texana. Condivide regolarmente brani inediti sui suoi profili social, cosa che lo fa molto apprezzare. Questo è il suo ultimo singolo, Searching for a Savior, Jake Wesley.

Searching for a Savior, Jake Weasley. Carly Pearce è profondamente radicata nella tradizione del classic country. Ha lasciato la sua casa, nonché la scuola superiore in Kentucky a 16 anni, per andare a lavorare ad Hollywood ed ora è diventata una vera star del country. Vincitrice di Grammy, dei premi dell'American Country Music, della Country Music Association e della Country Music Television. Ora è membro della Kentucky Music Hall of Fame e vanta oltre 100 apparizioni sul palco del Grand Ole Opry. Ha conquistato il pubblico con il suo album di debutto Every Little Thing, del quale la title track è stata certificata platino dalla RIA. Da allora non si è più fermata, il suo quinto album in studio è appena uscito e il suo tour mondiale Hummingbird, che accompagnava il quarto album, ha visto una serie di concerti sold out nel Regno Unito e anche in Europa. Carly Pearce, She Don't.

and Carly Pearce. Siamo arrivati alla fine dell'episodio del Country Bunker. Mi trovate su Radio Icaro in Blu tutti i giorni alle 18:20 a mezzanotte e 20, così come in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, da Lele Guerra è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, una buona serata. Sam Platts, Buster.

questo è tutto per stasera. Siete sciolti e liberi, non fate complimenti. Non è che vi cacciamo via, ma qui forse devono chiudere, perciò vi salutiamo.

0: Radio Icaro.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.